0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non c'è un amore senza

0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: papà.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
0: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

qui fa molto caldo, si suda. Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto è un po' meglio, devo dire, quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: È uno stripper, sì, quest'amore è uno stripper, il mio cuore non freezer.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare,

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

fa. Mi piacerebbe poterti toccare, o state fermo a sentirti respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

0: caldi siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.

0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Secondo te siamo maledette?
2: No!
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone inizia a perdere smalto, correnti più fresche sono pronti a fare ingresso sul nostro paese. In mattinata bel tempo che dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane e settentrionali. Poi durante il pomeriggio si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso la sera. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 8 settembre 2026. Gesto infame contro un povero cane. Un cane torturato, soccorso dalla polizia municipale e dai volontari nel Beneventano, in Campania. Giotto, così si chiama il cane, ora si sta riprendendo, poverino, la denuncia contro ignoti per le violenze. Ranucci la Vitola, ma chi dice la verità? Bah, intanto la Vitola ha fornito nuove spiegazioni e sono sempre le solite, l'avrebbe fatto per aiutare l'amico. I treni, lo sciopero del personale, gruppo FS e Italo, disagi, possibili disagi per la gente. Expat, l'83% tornerebbe se pagato meglio. Partiti per salari bassi e clientelismo, dati CNEL su 18-34enni fuori dall'Italia. I carburanti sempre in altalena, i prezzi della benzina. Il voto in Sassonia si amplia il trionfo di AfD. Il cancelliere Merz dice: non mi arrendo. Sigmund ribatte: no a muri ma mano tesa. Intanto emerge che la maggioranza dei lavoratori della Volkswagen a rischio di posto di lavoro hanno votato per la AfD. Witkoff e Kushner, progressi importanti dopo la missione americana a Mosca e a Kiev. Trump chiamerà Putin e Zelensky. La Russia chiude il consolato tedesco. E continua il via vai di ipotesi sul traffico di navi ai minimi da maggio nello stretto di Hormuz. Il risultato è: io pago la benzina. Nuovi raid di Israele in Libano, molti morti. In Inghilterra sale la tensione anti-migranti, dopo Dover anche a Portsmouth. Dice Claudia Pandolfi: penso che le relazioni tra uomini e donne siano disequilibrate. C'è stata una prevaricazione dell'uomo per troppo tempo, quindi ora ci dobbiamo difendere. Lo sport, il basket e i mondiali femminili, l'Italia già qualificate per gli spareggi domani con l'Australia, è stata sconfitta dalla Cina seccamente, un secco 71-51. Il calcio, chiusa la terza giornata del massimo campionato con Cagliari-Lecce 1-0, la vittoria della Lazio 2-1 a Udine, che proietta la squadra laziale al comando insieme a Roma e Inter 9 punti, Como Milan 7 con la Juventus. La Fiorentina, che aveva esonerato Grosso, ha richiamato Vanoli. La Champions League, prima giornata, Real Madrid-Inter quest'oggi, domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce Roma-Como contro Lipsia. Il tennis, niente da fare per Dardelli agli Open americani. Dardelli è stato eliminato da Zverev negli ottavi. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 124 Siracusana, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Michele di Ganzaria e prima dell'incrocio Caltagirone, statale 417 di Caltagirone, direzione incrocio Siracusa. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, ci sono dei lavori prima dell'incrocio Pisa Nord, 11 Firenze Pisa Nord e dopo l'incrocio Pisa, statale 12 della Betone del Brennero in direzione incrocio Roma. In Lombardia, sulla statale 301 del Foscagno, tratto chiuso dopo l'incrocio Passo del Foscagno e prima dell'incrocio Trepalle. Nel Piemonte, statale 30 di Valbormida, c'è riduzione carreggiata con lavori in corso tra l'incrocio Alessandria, statale 10 Padana Inferiore, e l'incrocio Cantalupo, direzione incrocio Cantalupo. In Emilia-Romagna, sulla statale 665 Massese, senso unico alternato causa lavori tra l'incrocio di Parma, statale 513 di Valdenza e l'incrocio Monchio delle Corti. Ancora in Emilia-Romagna, statale 569 di Vignola, riduzione carreggiata con lavori tra l'incrocio Ponte Ronca e l'incrocio Casalecchio di Reno, tangenziale di Bologna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Eppure sentire un senso di te. Elisa!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buon martedì, oggi è martedì 8 settembre. Come la va?
1: Come la vedete? La vedete bene, ma sicuramente.
0: La vediamo bene.
1: Grazie per tutti i messaggi che state già inviando, al 331-995-0095, i vostri sms e whatsapp che poi leggeremo. Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia, c'è anche Cristian Avezzoli.
0: C'è anche Cristian Avezzoli direttamente dalla programmazione musicale. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me, oggi 8 settembre è la natività della Beata Vergine Maria.
3: Esattamente, è proprio così.
0: Ciao Roberto.
3: Buongiorno a tutti, oggi ho per voi una frase meravigliosa di una grandissima attrice, ma una donna grandiosa, Anna Magnani, che diceva: invecchiando non voglio sembrare più giovane, voglio sembrare più felice.
0: Quando a Radio Italia sono musica italiana, mancano 15 secondi alle

0: Marie Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare

0: volta.
1: La prima volta in Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana, e questa sera torna la Champions League e a Madrid va in scena una grande sfida, Real Madrid-Inter. Una partita speciale anche per José Mourinho, che ritroverà l'Inter del suo storico triplete, ma soprattutto Christian Kivu, che di quel gruppo faceva parte come giocatore.
2: Tra i due però negli ultimi tempi non è corso proprio buon sangue, lo dobbiamo dire. Quindi a questo punto, Max, dimmi, se sei d'accordo proverei a chiamare Mourinho.
0: Sentiamo.
2: Mister, ci sente? È pronto per la sfida di questa sera?
3: So, chi è che prende Germelle da voi? Io sono Giuseppe Prima.
2: Sì.
3: Io sono pronto per sfide di tutte le sere, ma anche le sfide di tutte le mattine.
2: Certo.
3: Pensa che io tutte le mattine, davanti allo specchio, sono costretto a sfidare lo sguardo di José Mourinho. Prova tu.
2: Ma no, grazie. Va bene, allora, sappiamo che lei è molto sicuro di sé, ma a noi interessa sapere come si sente ad affrontare l'Inter questa sera.
3: Allora, Inter, aspetta che controllo.
2: Cosa fa?
3: Ah sì, ecco, FC Internazionale, squadra di Milano, conosciuta praticamente solo per triplete di 2010.
2: Ma no, ma non dica cavolate. Beh, il triplete è stato importante, ma...
3: Aspetta, fammi controllare chi era allenatore. Ma guarda un po'.
2: Yeah.
3: C'è scritto José Mourinho. Non Kivu, ma José Mourinho.
2: Vabbè.
3: Mentre se chiedo cosa ha vinto Kivu, ecco, vedi?
2: Sì.
3: Non c'è niente, non c'è carta,
2: no.
3: Non c'è Chiavari, Chioggia, Chivasso, chi vuole essere milionario,
0: no.
3: Ma niente Kivu, nada de nada.
0: Sì, va bene, abbiamo capito che Kivu non gli è simpatico.
2: Però, mister, noi vorremmo parlare della sfida di questa sera. Non è preoccupato per i tanti infortunati nella sua squadra?
3: Non sai, io penso che gli infortunati sono più fortunati di quelli che non sono infortunati.
2: In che senso, scusi?
0: Cosa vuol dire?
3: Che gli infortunati stasera hanno la fortuna di non incontrare Kivu. Ma io con lui chiarisco, nessun problema, nessun problema.
4: Disco Italia. Disco Italia è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Amami.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99 Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari. Però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99 euro.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.
17: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
18: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
19: Ma sarà come da tradizione?
20: Meglio andare ad assaggiare.
17: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
21: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ma quanto è

0: Che bella vita! Ariete con Angelina Mango alle 7:28 a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, cari piccolini, è ufficiale. Harry e Meghan per qualche settimana sono tornati in Inghilterra e noi per saperne di più ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo!
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Sei in Inghilterra e quindi...
1: vuol dire?
0: Re Carlo!
2: Hello.
1: Ciao Carlo, come stai?
2: Sì, Harry e Meghan sono tornati in Regno Unito,
0: sì.
2: Rientrati dalla California, ma per loro nulla è cambiato, tutto rimane secondo quanto stabilito nell'accordo di Sandringham. Harry e Meghan saranno trattati come normali e comuni cittadini. Anche loro quindi pagheranno le tasse, prenderanno mezzi pubblici,
0: sì.
2: Faranno rifornimento di carburante alle loro auto a prezzi spropositati, un po' come avviene da voi in Italia.
0: Certo.
2: A quanto è salito il diesel?
0: Ma due qualcosa, credo.
1: Sì.
0: 2 euro.
2: Tanto io non lo pago.
0: Beato lei.
2: Ma scusate, non sapevate nulla di tutto questo?
1: No.
2: Non è passato il Lord Ciambellano ad avvisarvi?
0: No.
2: Gli dirò la prossima volta di passare e di portarvi qualche ciambella.

0: Maledetta rabbia Blanco a Radio Italia, solo musica italiana. Esistono sempre più musei strani, particolari.
1: Sì, è vero.
0: Con soggetti sempre più unici. Ma esiste anche una mappa che raccoglie questi musei strani, curiosi o di nicchia del mondo. A crearla è stato il fisico e divulgatore James Lees. Il progetto è partito con circa 600 musei e grazie alle segnalazioni degli utenti è arrivato a sfiorare quota 1500.
2: Dentro c'è davvero di tutto, dal museo della cravatta in Svezia a quello di Godzilla in Giappone, passando per musei dedicati al sale, a Bigfoot, ai gabinetti e persino alle sbronze. Anche l'Italia è presente con diverse realtà curiose, tra cui musei dedicati agli spazzacamini e alle pompe di benzina.
0: Magari il museo delle pompe di benzina, che indicavano ancora con nostalgia quindi non so, un euro quando costava un euro il diesel
2: o le lire, ti ricordi? Quanti ricordi.

0: foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
1: Fotosì. Scarica l'app.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
1: Suzuki.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto, 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: Se io non avessi te, NEC a Radio Italia, solo musica italiana, dobbiamo fare i complimenti
1: a chi?
0: A Spiros Chrysikopoulos.
1: Come?
0: È un nome greco. Cosa ha fatto? Ha trasformato l'impossibile in realtà, unendo la Grecia all'Italia a fior d'acqua. Allora, lui è un greco di 43 anni, è diventato la prima persona ad attraversare a nuoto il tratto di mare che separa le due nazioni, conquistando di diritto un posto nella storia e nel libro dei Guinness dei primati.
1: Quando l'impossibile diventa possibile. Spiros ce l'ha fatta dopo 32 ore di bracciate ininterrotte, senza muta e senza mai toccare un punto d'appoggio. La titanica traversata è iniziata dalle coste di Otonoi, l'isola più occidentale dell'arcipelago delle Diapontie, e dopo 91,4 chilometri è terminata a Santa Maria di Leuca, sulla punta della Puglia.
0: L'atleta ci aveva già provato nel 2024, ma era stato costretto alla resa da un mare ostile e da sciami di medusa, e questa volta la sua determinazione ha avuto la meglio. Complimenti veramente.
2: Complimenti, guarda, io se l'acqua è fredda non metto neanche un piede dentro, altro che medusa.
0: Dedica Ernia qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Senti, ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo Benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il voto shock in Germania, Merz ammette la sconfitta ma non lascia per l'AfD il cancelliere. È un peso per il paese, l'allarme dell'Europa, sovranisti nemici dell'Italia, attacca Tajani. Meloni torna su Schengen, si preserva solo difendendo i confini esterni dell'Unione Europea e se tutti i paesi fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti di migranti, dice. Tregua finita, forti esplosioni a Kiev, 2 le vittime, droni sulla regione russa di Saratov, dopo la missione di Kushner e Witkoff, spiragli di colloqui tra Trump, Putin e Zelensky. Il femminicidio di Barberino, Lorena era viva quando è stata gettata giù dal viadotto secondo i primi risultati dell'autopsia, attesi i risultati tossicologici sul corpo dell'uomo. Attentato a Ranucci, la vitola al riesame esclude il movente politico, dalla sua amicizia cercavo un riscatto sociale, dice e torna a chiedere i domiciliari. I media ai funerali di Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, Belgrado dice no al monito di Bruxelles, non c'è posto in Europa per chi celebra i criminali. In corso lo sciopero nazionale dei treni, fino alle 21 di stasera incrociano le braccia il personale di FS, Italo e Trenord, trasporti regionali garantiti. Stasera torna la Champions League in diretta su Sky, Real Madrid, Inter, Serie A nei posticipi, vittorie per Lazio e Cagliari, Darder eliminato dagli US Open.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Puglia sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori dopo incrocio Bari-Villa dell'Illa e prima dell'incrocio San Giorgio direzione incrocio Otranto strada statale 173 delle Terme Salentine. Sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri in Basilicata traffico rallentato causa lavori di manutenzione sull'incrocio di Montemurro. Nel Lazio, sulla statale 7, via Appia, senso unico alternato, causa lavori tra l'incontro

0: incrocio Borgo Faiti, incrocio statale 156 dei Monti Lepini. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato causa veicolo in fiamme tra lo svincolo di Altilia Grimaldi e lo svincolo di Rogliano Grimaldi, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Abruzzo, sulla statale 5, via Tiburtina Valeria, ci sono lavori di manutenzione dopo incrocio stazione Villa San Sebastiano, strada statale 579 Palentina e prima dell'incrocio di Avezzano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: ho un'idea.
1: Mon Amour, Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno per tutti in giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutti in giorno. Buongiorno, sono Mirko da Roma.

0: Grazie Mirko da Roma.
1: Ciao Mirko.
0: Che bella vocina quella,
1: sì,
0: di Mirko.
1: Davvero.
2: Una vocina da...
0: Sì, lei poi parla lei di vocine.
2: No, da cartone animato.
0: Lei appunto.
2: Dolcissima. Ciao Mirko, un abbraccio grande.

0: E anche voi mandateci il vostro buongiorno, se volete, al 331 995 0095. È un
1: basta
0: piacere.
1: Basta un vocale.
0: Un vocale.
1: No, un vocale. Compra una vocale, un'altra cosa. Va bene, le buone nuove, Savi e Montieri qui su Radio Italia, solo musica italiana. Sì. Max Pierucci, Paolo Guarnieri in regia, e ci sono anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra con Goya.

0: Apnea Emma, Radio Italia, solo musica italiana. Ma cos'è? C'è posto per te?
1: Buonasera.
0: Oh, Maria.
1: Buonasera, parliamo ora di Michela.
0: Sì.
1: 38 anni, che ha deciso di cambiare vita da un giorno all'altro.
0: Cosa ha fatto?
1: Trasferendosi dalla provincia di Cremona alle Maldive.
0: Però
1: tutto è iniziato quando 4 anni fa ha fatto un viaggio con le sue amiche, approdando in un'isola celebre per surf, snorkeling e yoga.
0: Ah.
1: Casuale che i proprietari della guest house in cui alloggiava le hanno proposto di rimanere per gestire l'accoglienza e i gruppi di turisti italiani.
0: Ah, che fortuna!
1: Michela ha accettato e da allora ha iniziato a collaborare nell'organizzazione delle uscite in barca, specializzandosi fino a diventare guida snorkeling.
0: Che bella vita!
1: Michela si sta trovando molto bene, anche se le mancano alcune cose dell'Italia, come
0: tipo
1: il cibo e il Natale. Quando arriva dicembre, penso all'albero e alle decorazioni preparate in casa e soprattutto ai pranzi e alle cene tutti insieme intorno alla tavola. Quest'anno sarà il 5° Natale che passerò lontano da casa, ha contato Michela.
0: Ah, grazie Maria. Quindi Michela vive in un paradiso alle Maldive,
1: sì,
0: ma dice che le mancano da morire il cibo italiano e i pranzetti di Natale in famiglia. D'altronde questa è la dura legge dell'italiano all'estero. Ma voi, cari piccolini, se vi trasferiste su un'isola deserta tropicale, cosa vi mancherebbe di più dell'Italia? Il caffè espresso, la parmigiana di mamma o la pizza del sabato sera? Ecco, qual è l'unico alimento o vizio italiano a cui non potreste assolutamente rinunciare vivendo all'estero? Fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp al 331 995 0095. Ciao Maria.
1: Ciao Montiera.
2: Oh.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
6: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò
8: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Corri da Troni fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Come si muove?
1: Giovanotti Alfa, Radio Italia, solo musica italiana. Qual è l'unico alimento o vizio italiano a cui non potreste assolutamente rinunciare vivendo all'estero? Sì. Se dovesse capitarvi di vivere all'estero. 331-995-0095. Giulia da Cremona: mi mancherebbe la pasta all'estero, non sanno proprio farla. Non la sanno fare? No, è successo anche a me trovarmi all'estero.
0: Dov'eri?
1: Negli Stati Uniti.
0: Ah.
1: Cercavo un posto che mi facesse la pasta dopo un po' di giorni che non la mangiavo. E
0: niente,
1: sono entrato in questo posto e faceva niente, non era.
0: Dovevi andare.
1: Era la colla.
0: Ma dovevi andare a San Francisco da mia cugina.
1: Mia cugina
0: che ha un ristorante, cugina italiana, e lei è della Calabria.
1: Certo.
0: Quindi vedi. Allora, Sabrina da Milano: quello che mi mancherebbe tantissimo sono i tortellini col pesto alla genovese.
1: Ah, tortellini col pesto non li ho mai mangiati. Di solito al pesto ci si abbina una pasta normale, cioè, oppure le trofie.
0: Le
1: trofie sono la morte sua, praticamente.
0: Vorrà dire che Sabrina ci farà assaggiare i tortellini col pesto
1: ecco.
0: Qui a Milano.
1: Buongiorno ragazzi, Cetti da Milano: non potrei rinunciare mai al caffè della Moca. Grazie per la compagnia, grazie a te Cetti.
0: Nadia: buongiorno piccolini, io la pasta in generale condita con qualsiasi cosa la nostra Italia ci suggerisca è irrinunciabile. Ciao Nadia.
1: Sono Ludovica e ho 8 anni. Se fossi su un'isola deserta mi mancherebbe sicuramente la pizza, invece alla mia mamma mancherebbe il caffè fatto bene. Ecco,
0: Walter: è il caffè importante, io non potrei vivere senza caffè,
1: certo,
0: fatto bene. Walter da Carmiano: il pasticciotto.
1: Ah, il pasticciotto, che buono
2: il pasticciotto. È buonissimo.
1: Ti va di stare bene ultimo? Certo che ci va.

0: sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci a Radio Italia, solo musica italiana. 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati. Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate, il programma è partito lunedì scorso proprio da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese. Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
7: Fotosì. Scarica l'app.
8: Allora, ci siete?
9: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
17: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
16: Fuori tutto? Fuori subito!
17: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
18: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
19: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
18: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente.
9: Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito.
0: C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex?
1: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex?
1: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Non è tempo per noi, o forse non lo sarà mai, non è tempo per noi, Ligabue, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Torniamo all'unico alimento vizio italiano a cui non potreste assolutamente rinunciare vivendo all'estero. Per esempio, buongiorno a tutto lo staff di Radio Italia, sono Bruno da Gatwick, West Sussex, Regno Unito. Il vero segreto per noi italiani all'estero, numero uno, è ascoltare Radio Italia ovunque ti trovi. Numero due è ispirarti il più possibile alle tradizioni italiane che ti fanno stare bene.
0: Alessandro ci scrive: io vivo da 7 anni a Monaco e posso non tornare per mangiare pizzoccheri e polenta taragna.
1: No, assolutamente. E poi, aspetta, questa non è così. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Sono Piero da Cosenza. Se dovessi abitare su un'isola, mi mancherebbe intanto la Calabria e i suoi profumi culinari. Tra le prelibatezze, in primis, sì, la 'nduja.
0: Vabbè, ma adesso non è che tutte le volte che c'era un messaggio dalla Calabria devi fare Gattuso.
1: No, complimenti comunque a Gattuso.
0: A Gattuso che ieri...
1: 3 vittorie su 3 con la Lazio.
0: Sì, vabbè. Ha vinto, ha rimontato contro l'Udinese. Fabio da Civitavecchia, anche se non è un alimento, il bidet.
1: Quello all'estero non c'è, vabbè, insomma.
2: Ah, non c'è.
1: Va bene.
2: Non c'è dappertutto o solo in Francia?
1: No, all'estero dappertutto non c'è, solo è una roba italiana, vabbè.
2: Sì.
1: Sì, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Yeah!

0: Babe. Cesare Cremonini, Hard Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta. Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno. La lasca che si squaglia. Fa ancora così caldo, ragazzi. Mamma mia. Non avete caldo voi qui dentro?
2: Abbastanza.
1: Mamma, c'è un forno. Maronna.
3: Ma ancora poco, ancora poco, perché poi da domani le temperature si abbasseranno, quindi dovremmo respirare un po'.
1: Hai sentito il fano? I temporali, le piogge. Speriamo non la grandine, però.
0: No,
1: Speriamo, stiamo attenti alle nostre macchine che hanno un sacco
0: infatti,
1: di danni.
0: La mia è già stata
3: toccata dalla grande.
0: Sì,
1: ah,
0: l'ho
1: davvero?
0: Già salutata. Sì.
1: Ma danni? Ti ha fatto danni?
0: Mi ha fatto dei danni, sì. Ma non solo a me, a tante persone. Non so quanto, però vabbè.
1: Non hai ancora quantificato.
0: Non l'ho ancora quantificato.
1: Non hai ancora sentito il dolore fino in fondo.
0: No.
1: Non hai ancora affrontato il
0: lutto. Lo sto posticipando il più possibile.
1: No, va affrontato.
0: Sì, no, questo è vero, va affrontato, adesso lo affronteremo.
3: Va bene, Paoletta, nonostante il tempo, sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Bene.
3: Fino alle 12 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri, regia. Arrivederci, Cici.
4: Arrivederci.
3: Ciao da Savio Montieri.
4: Giusto.
3: A domani.
4: A domani.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il voto shock in Germania. Merz ammette la sconfitta, ma non lascia per l'AfD il cancelliere un peso per il paese. L'allarme dell'Europa. Sovranisti nemici dell'Italia, attacca Tajani. Meloni torna su Schengen, si preserva solo difendendo i confini esterni dell'Unione Europea e se tutti i paesi fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti di migranti, dice. Tregua finita, forti esplosioni a Kiev, due le vittime, diversi feriti, droni sulla regione russa di Saratov dopo la missione di Kushner e Witkoff, spiragli di colloqui tra Trump, Putin e Zelensky. Raid israeliani nel sud del Libano, sterminato una famiglia di 8 persone, tra loro donne e neonati, in Cisgiordania, irruzione in un campo profughi a Gerusalemme Est. Il femminicidio di Barberino, Lorena era viva quando è stata gettata giù dal viadotto, secondo i primi risultati dell'autopsia, atteso l'esame tossicologico sul corpo dell'uomo. Cancellazioni e disagi, in corso lo sciopero nazionale dei treni, fino alle 21 di stasera si astiene dal lavoro il personale di FS, Italo e Trenord. Proteste oltre Alpe, le dipendenti della Tour Eiffel sostituite dai colleghi uomini per la visita della delegazione di religiosi induisti, il simbolo di Parigi chiude per sciopero. Stasera torna la Champions League in diretta su Sky, Real Madrid-Inter, Serie A nei posticipi, vittorie per Lazio e Cagliari, Dardari eliminato dagli US Open.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi martedì 8 settembre 2026 ed è la natività della Beata Vergine Maria. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia. Solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle. Ariete, scarseggiano le idee, mantenete una posizione defilata e non tentate nuove operazioni perché il momento astrale è un po' avaro. È bene muoversi con una certa cautela in amore. Più esposti ai sussulti del cuore risulteranno gli appartenenti alla terza decade. Toro. Il settore lavorativo gode di ottime influenze, anche se con alcune stelle avverse è sempre bene ponderare ogni passo e diffidare delle situazioni che promettono risultati clamorosi. Rafforzerete il dialogo con la persona amata con la massima sincerità. Gemelli. Nessun problema oggi se non qualche piccolo screzio in famiglia. In campo professionale vi sentirete particolarmente vendicativi e non accetterete le critiche. Il partner sarà il vostro punto di riferimento. Ogni suo desiderio per voi sarà un ordine. Cancro. Per tutti voi ci sarà una configurazione astrale molto dinamica, ben adatta a dare inizio ad uno stacco netto con le abitudini consolidate. Regalatevi una meritata pausa e qualche interessante novità. In amore si prevede un confronto vivace. Leone. Più che un aiuto dalla luna nel segno, vi arriverà una vibrazione lieve come il solletico. Non aspettatevi dunque un aiuto importante. Per tentare di superare qualche nervosismo nei rapporti privati dovrete scendere ai compromessi. Vergine. Un avvenimento piacevole vi metterà allegria e vi farà affrontare il giorno con positività. Sul lavoro prenderete le decisioni giuste e potrete pianificare meglio il vostro quotidiano. In amore dividerete con il partner momenti di felicità e il vostro rapporto si rafforzerà. Bilancia. Oggi sarete più sentimentali e più romantici del solito. Gli astri che sostengono la vita amorosa vi promettono soddisfazioni nel campo affettivo e la sicurezza di aver fatto le scelte più equilibrate ad un'attuale prossima felicità di coppia. Scorpione. Se siete alla ricerca di una nuova occupazione, tentate settori innovativi, diversi da quelli in cui vi siete impegnati fino ad ora. In un rapporto d'amore non devono esserci segreti, manifestate senza timidezza ciò che avete nel cuore. Sagittario. Uno spostamento, anche se inizialmente porterà qualche disagio, si rivelerà interessante e decisivo per il vostro futuro. Un amico sarà il contatto, forse involontario, di un incontro che vi prenderà molto. Senza farvi illusioni, coltivate questa bella amicizia. Capricorno. Nei rapporti di lavoro occorrerà agire con molta prudenza e con una buona dose di umiltà, adeguando il passo alla lunghezza della gamba. La spinta al cambiamento sarà positiva, ma prima dovrete avere ben chiaro in mente cosa volete. Acquario. Vi sentirete bene con voi stessi e con gli altri perché riuscirete a comunicare in maniera completa e profonda. Otterrete la fiducia e la confidenza di molte persone e la interpreterete come un segno di stima. La giornata sarà intensa e movimentata per la sfera affettiva. Pesci. Voi che tanto amate la tranquillità e la sicurezza anche nella vita affettiva, dovrete adattarvi a navigare saggiamente in acque agitate, almeno nelle prime ore della giornata. Avrete la sensazione di essere trascurati dal partner. Usate il buon senso. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Subito la frase della canzone misteriosa. Ti sto cercando, ma è nebbia fitta. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao, ciao. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana

Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo. Ora, a seconda dell'estate che avete passato, siete stati fuori oppure siete rimasti a casa, potreste aver scoperto qualcosa di nuovo, anche di voi stessi, anche del paese dove vivete, qualcosa che avete imparato da quest'estate. Vediamo di portarci a casa un bottino, anche se non abbiamo fatto grandi cose. Ma quest'idea mi è venuta dall'articolo che leggevo, riguarda Parma, che è finita sulle pagine del Guardian tra le 5 città europee ancora, diciamo, fuori dai radar del turismo di massa, e questo giornale inglese l'ha inserita tra le destinazioni ideali per un city break, cioè per fare un fine settimana in una città diversa, che non sia Roma, che non sia Milano, perché la descrive meno affollata ma interessante. Questo giornalista dice che il patrimonio artistico e la tradizione gastronomica sono pazzeschi, però anche il fatto che la città si allontana da questi grandi flussi turistici come Venezia, Firenze e le altre città che citavo. E quindi nel racconto di questo giornalista c'è il Duomo, c'è il Battistero, la Pilotta, la Galleria Nazionale, il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco, le trattorie storiche. Questa è l'esperienza del giornalista che scrive per il Guardian. Ma la vostra esperienza, quello che avete portato a casa e messo dentro una specie di scrigno, no, nel vostro cuore, perché avete pensato questa cosa non la dimenticherò più, oppure me la segno, la farò l'anno prossimo. Un bagaglio, ecco, un ricordo che non sia il souvenir o la cartolina, qualcosa che è la cartolina, diciamo, del vostro cuore. Se avete voglia di raccontarlo, 331 995 0095. E noi iniziamo anche con la title track del nuovo album di J-Ax, molto autobiografico, che è uscito venerdì. J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morire

0: Vita, morte e miracoli, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. L'estate è il momento in cui ci si ferma e si pensa al lavoro, al futuro, ai cambiamenti, e spesso torna anche una domanda: la laurea, per te o per qualcuno che hai vicino? Oggi c'è una risposta concreta: EduNext, la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la formazione universitaria accessibile a tutti, flessibile, pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a €36.900 fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
10: Suzuki.
12: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Corpi Celesti, Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Che belle descrizioni che mi state facendo di quello che vi ritrovate nel cuore dopo quest'estate. Anche per chi non è partito vale la stessa cosa, no? Una cartolina che avete nel cuore, non quella che avete spedito, anche perché se ne spediscono sempre di meno, anche se quest'anno forse un pochino di più. Ad esempio Cristina da Sanremo, quindi abituata al caldo, alle spiagge, al mare, a svegliarsi, a stare nella salsedine, dice: Paoletta, mi porterò nel cuore la bellezza dei fiordi norvegesi e la maestosità della nave che ci passa, la pace, la bellezza delle cascate, una meraviglia. Non potevo descriverlo meglio, Cristina. Anch'io ho fatto un giretto da quelle parti e i fiordi mi hanno proprio lasciato un segno, perché proprio vedi la natura forte, forte, che pulsa, anche se immobile, però si muove poi con le cascate. Poi Barbara, dalla provincia di Pisa, da San Miniato, la cartolina del mio cuore è il meraviglioso tramonto della Calabria, Melito di Porto Salvo, il sole che va a dormire dietro la Sicilia, e manda anche una foto di tutto questo. La foto è bellissima perché si vedono anche persone di una certa età, giovani, che leggono, c'è chi legge, chi osserva, serve il cuore, c'è pace in quell'immagine. Oppure ancora c'è Silvia da Torino che racconta che è stata a Numana e Sirolo, paesaggi incantevoli, dice, che non scorderò facilmente, centri abitati ma con vista mare, li ho trovati poetici e mi immaginavo di abitare lì seduta su una panchina a leggere un libro con la vista del mare, e sono rimasta veramente piacevolmente stupita ai posti che consiglio. Mamma, quanto amore c'è in questi messaggi, bellissimo, mi fa molto piacere leggerli. E su Radio Italia, solo musica italiana, continuate pure a mandarne, e se volete descrivere anche queste sensazioni che avete provato di quest'estate oltre al caldo, quello lasciamolo perdere. 331 995 0095, e noi ci dedichiamo all'ultima canzone, quella di Giuli insieme a Biagio Antonacci.

0: fantasia.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bollicine, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco tornerò anche ai vostri messaggi bellissimi, ma adesso c'è l'appuntamento dedicato alla salute e al benessere, il vivere bene, e vi invito a prendere nota di questa parola per me nuova, la salvia Ankei, con l'H davanti, salvia Ankei. Lo so che poi vorrete segnarvela, perché pare che sia l'elisir di lunga vita. È una scoperta che si deve a un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova e dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, quindi una cosa molto seria, scienziati che hanno rilevato che l'insieme dei componenti chimici di questa pianta ha proprietà senoterapiche. Che cosa vuol dire? Promuovono la durata della vita, ne migliorano la qualità. L'avanzare dell'età è un fattore di rischio per lo sviluppo di tante malattie muscolari, metaboliche, e quindi invece di curare la malattia, adesso si mira a colpire la causa dell'invecchiamento a livello cellulare e molecolare. In poche parole, ci dovremmo portare avanti. L'obiettivo finale di questi studi è sviluppare terapie sicure, efficaci e contro gli effetti del passare del tempo. I prodotti di origine naturali, tra cui anche gli estratti botanici, possono essere degli alleati. Quindi non è che risolvono tutto e non ci fanno morire più, però possono dare una mano se agiamo in tempo. La salvia Ankei si può trovare in gocce oppure in capsule in farmacia o erboristeria, e certamente tutti gli estratti di una fogliolina che mettiamo sulla carne non possono bastare. E poi deve essere questa salvia, quindi in farmacia o erboristeria, salvia Ankei.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
2: Fotosì. Scarica l'app.
4: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
6: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
13: Famila, tutto un altro sottocosto.

Africa, Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Gali ha assistito proprio in prima linea alla vittoria del pilota di Formula 1 Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia all'autodromo di Monza. È arrivato ai box con l'ombrello per proteggersi dal sole, con questo completo total black, e si è fermato un botto di volte per fare autografi, selfie. E prima della vittoria di Antonelli, Gali si è esibito in uno spazio ideato da Lewis Hamilton nel cuore del circuito. E incontrare Gali è proprio un'esperienza, perché Gali, abituati a vederlo in TV, non si immagina, ma lui è altissimo, ha una bellezza, proprio ha un'aura tutto intorno, è proprio un'esperienza. Invece, tornando a voi, alle vostre cartoline del cuore, quello che vi siete portati a casa, c'è Anna che racconta che si porta nel cuore i paesaggi dell'Islanda, è un viaggio che non scorderà più: la pace, il silenzio, le cascate, i fiumi, l'aurora boreale, perché c'è andata ad aprile, e il vulcano che era attivo. E invece poi c'è il messaggio di Antonio da Brescia, che manda una cartolina, ma credo sia intelligenza artificiale, del posto che avrebbe voluto rivedere, perché lui vive a Brescia ma di origini è di Pantelleria. Le mie origini: natura, mare, lo specchio di Venere, il laghetto del vulcano Spe-

Quanto vorrei tornarci. Antonio, proprio quello che ti auguro, di poterlo fare al più presto. Le tue radici, ci devi tornare, non è così complicato andarci, spero davvero che tu possa farlo. E noi adesso ascoltiamo Gaia, questa è la sua Bossa Nostra.

Trovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana su Radio Italia, solo musica italiana. E sono arrivate tante cartoline da parte di questa bella famiglia che racconta: ciao Paoletta, questa per noi è stata un'estate importante, i nostri grandi amori, suppongo dei gemelli, perché hanno compiuto 18 anni e a causa del nostro lavoro non abbiamo ferie né riposi settimanali. Ammazza, ma cosa fate? Però il 15 giugno abbiamo lasciato tutto e siamo andati tutti insieme a Paspordoi e poi su con la funivia. È stato bellissimo, paesaggi mozzafiato, ma soprattutto una giornata insieme, pura gioia. E non si firmano, mi spiace, non potrò dire il nome. E il Paspordoi è questo balcone panoramico, il più conosciuto delle Dolomiti, e la funivia ha un'unica campata, per cui se soffri di vertigini parti da un posto e poi non c'è l'albero che sostiene, vai su. Mamma mia, è bellissimo sopra, cioè veramente sei quasi a 3000 metri se non ricordo male. Tu pensa che ricordo diverso che abbiamo, gli ascoltatori dicono pura gioia, per me che ci sono stata puro terrore, nel momento in cui sono partita mi sono pentita di averlo fatto. Mamma mia, le funivie proprio non mi piacciono molto, no, e ho proprio creato scene di panico, però sono durati 4 minuti, non di più. Ci dedichiamo a Dirama, questa è Arrogante.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon martedì 8 settembre 2026. Strage in strada. C'è stata una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane. 16 morti, di cui 3 provocati da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio, di cui 127 avevano più di 65 anni. I dati sono dell'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sempre intricato, anzi più intricato e misterioso, il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report Ranucci e il suo amico La Vitola. Le indagini sono sempre in corso. In Inghilterra, nuova protesta anti-immigrazione. A Portsmouth in centinaia hanno tentato di bloccare il trasferimento di migranti dalla Manica. E in Germania, dopo la schiacciante vittoria della FD in Sassonia-Anhalt, Mosca attacca Merz, il cancelliere. I tedeschi hanno parlato e lo hanno umiliato. Ucraina, Mosca, missioni inviati americani, piccolo passo verso la storia e non esclusa la ripresa di negoziati trilaterali. A Miami, almeno 5 morti e diversi feriti, il bilancio dell'incidente all'aeroporto locale, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Washington per la visita di Witkoff e Kushner dedicata alle esigenze di Kiev. In Cina, un'azienda statale ha fornito alla Russia i materiali necessari per costruire centinaia di droni kamikaze e assassini. In Messico, assassinati 3 ufficiali delle forze di sicurezza in 2 stati da parte di gruppi di narcos. La prima campanella a scuola è suonata dunque in Alto Adige, poi da dopodomani in Trentino e via via tutte le altre regioni. La Puglia chiuderà il 17. Le vacanze finite, dice Nunzia De Girolamo. Io sono attiva anche su Instagram, sul mio profilo ufficiale, e condivido sia foto inerenti ad impegni professionali che scatti di vita privata. Preso nota. Lo sport, il tennis, agli Open americani, niente da fare per Dardari eliminato da Zverev. Il calcio, Champions League, si parte, prima giornata, Real Madrid contro Inter, dunque c'è l'incontro con Mourinho. E poi domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma, Como-Lipsia. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone mostra i primi segni di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, preludio di un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cammina nel sole, Gianluca Grignani su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, devo ripetermi, ma necessariamente, perché alcuni messaggi mi hanno spaventato. Prima, nell'appuntamento con il Vivere Bene, ho parlato della salvia ANK, che migliora l'invecchiamento, sano, riduce le cellule senescenti, cioè quelle che ci fanno invecchiare. E parlavo di questa ricerca molto seria che è stata fatta di recente, tra l'altro proprio in Italia. È una salvia trovata nel Perù meridionale, ma anche in Bolivia, e si scrive salvia HANKEI. Come lo dico? Con l'H all'inizio e poi la K invece della C. ANK. Mi sono spaventata perché innanzitutto Salvina da Torino mi dice che si chiama Salvina, poi dice no, la salvia ANK non esiste. Come si scrive? No, Salvina, è stata fatta una ricerca serissima, certo che esiste, ANK, non arriva dall'Italia. E Simona da Milano è quella che mi ha spaventato di più, mi fa, allora ho cercato salvia e la K e mi è uscito che si tratta di salvia divinorum, potente allucinogeno, forse ho sbagliato il nome. Per carità di Dio, Simona, sì che hai sbagliato, non è quella, ma cosa vuoi fare? Allora te lo ripeto, salvia ANK, credo di essere stata più chiara, vero? È più di così.
1: Disco Italia. Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: La mia gamba dondola.
1: Affari spenti, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema.

0: 2023-2026. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027. Finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Allora, ci siete?
2: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
4: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
3: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno anche a te Enzo Miccio, il tuo appuntamento è Radio Italia Style, ci siamo anche questa mattina.
1: Eccoci Paoletta mia, buongiorno, buongiorno. Allora, le vacanze per tanti italiani sono terminate da un pezzo, è arrivato il momento di riordinare l'armadio, che non deve trasformarsi per forza in una giornata di fatica, di lavoro. La nuova parola d'ordine che ve la suggerisco e io la voglio attuare è il micro decluttering, ok? Piccoli interventi ma fatti con regolarità, cioè rispetto al classico decluttering, cioè la pulizia degli armadi che la possiamo fare una volta all'anno, una volta a stagione eccetera, questo è un micro, cioè da tenere sempre sott'occhio quello che succede nel nostro armadio. È un metodo molto semplice, tu imposti un bel timer di 15 minuti e decidi di occuparti delle calze, di una zona dell'armadio. Oggi faccio le cravatte, domani metto a posto tutti i pull, ok? Quindi un giorno alla volta i jeans, i pantaloni, poi sistemo le grucce, ne abbiamo sempre un sacco di plastica che ci girano tra i piedi. Insomma, le solite, le domande sono sempre le stesse, anche per il micro decluttering abbiamo: mi sta bene, lo indosserei, lo ricomprerei oggi? Ok, queste tre domande servono per farvi capire che fine deve fare quel capo. Ricordatevi che nulla va buttato, a tutto si può dare una seconda vita, ok? Poi si divide in quattro gruppi da tenere, da donare, da buttare, proprio perché sono lisi e nessuno li potrebbe utilizzare, e una categoria degli indecisi, il forse. Questo forse, perché magari non siamo ancora convinti, lo mettiamo in una sorta di limbo. Se in questo limbo ci sta ancora una stagione, è inevitabile che poi questo capo deve uscire dal nostro armadio, ok? 10 minuti alla volta, 15 minuti alla volta sono più facili, si trovano anche più facilmente durante le nostre giornate, sia nei weekend che durante le giornate lavorative, e non siete così sopraffatti da un armadio che scoppia e che ha bisogno di essere riordinato, ok? Così, quando c'è un po' più ordine, anche ogni vostro nuovo acquisto spicca, trova un posto più facile, insomma, è più messo, lo mettiamo in evidenza meglio. Ascoltatemi, noi ci sentiamo domani, Paoletta, ti mando un bacio.
0: A domani, Enzo!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò
4: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su kplm.it.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox.

0: Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.

Tutta Gold, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. È pronto Gianni Morandi a salire sul palco di Campobasso per una nuova data del suo tour estivo. Noi siamo la sua radio ufficiale e prima di questa data Gianni Morandi si è concesso del relax, è stato in piscina, si è fatto fare un video. Sapete che lui è sempre molto attivo sui social e si fa questa doccia all'interno della piscina e ha raccontato che lui si diverte molto, soprattutto se anche il pubblico si diverte. E dopo aver scritto questo, praticamente tutti i fan l'hanno riempito di complimenti, gli hanno detto che è impossibile non divertirsi con lui, che canta benissimo, è un grande uomo e molti altri complimenti. E poi c'è questa particolarità perché lui risponde quasi a tutti, e lui, io lo so, vorrebbe rispondere sempre a tutti, ma ci vuole tempo, ci vuole dedizione per i fan, e lui questo ce l'ha, è veramente un gran signore, che qui ascoltiamo con Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Washington, la canzone di Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è anche la cartolina del cuore di Rossella e Nadia, che scrivono quella che ci porteremo proprio qui nel petto, la scritta Hollywood che vedevamo dal nostro hotel a Los Angeles. Che bello, Rossella e Nadia, e su Radio Italia, solo musica italiana, le 11:01.

Chiara su Radio Italia, solo musica italiana, festa totale, mi porta al Festival di Sanremo perché è un party gigantesco che dura giorni, giorni e giorni. Perché vado al Festival di Sanremo? Perché ci sono altre indiscrezioni, quindi non ci sono certezze. Lo abbiamo detto anche ieri, per le certezze bisognerà aspettare perlomeno altri 2 mesi. Però ci sono queste indiscrezioni che cosa raccontano? Allora, abbiamo già detto che Stefano Di Martino vorrebbe Leonardo DiCaprio, ma non solo lui, anche la fidanzata che fa la top model, è italiana, si chiama Vittoria Ceretti, e poi starebbe cercando di avere sul palco del suo primo Festival di Sanremo una delle attrici più amate al mondo, e cioè Julia Roberts, e si ipotizza che la voglia proprio al suo fianco come co-conduttrice, e pare che le trattative siano molto complesse, che non sia per niente semplice. Tradotto, credo voglia dire soldi perché se vuoi Julia Roberts devi pagare tantissimo. Però io voglio ricordare a Stefano Di Martino che magari risparmiando un pochino, perché togli le spese, cioè tu immagina le spese di viaggio per una Julia Roberts, sono voli intercontinentali. In casa ricordiamo a Stefano De Martino che abbiamo tante conduttrici, io batto su questo argomento, sono bravissime le nostre conduttrici italiane, invece solo di farle comparse potrebbero condurre Katia Follesa, Brenda Lodigiani, Lodovica Comello, Vittoria Cabello, sono tante, tantissime, quindi sì, d'accordo gli ospiti, però io ribadisco questo concetto, è una mia idea personale, però sogno un Festival di Sanremo condotto da conduttrici che lo fanno proprio per lavoro. E ascoltiamo qualcosa per te, la canzone di Ligabue.

0: avere paura, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana, e questa sera Jovanotti porterà il suo Jova Summer Party a Bari. Noi lo accompagneremo perché siamo la sua radio ufficiale, e quasi in ogni tappa Jovanotti ha incontrato un po' di artisti, un po' di ospiti nel backstage, perché lo vanno a trovare, vanno a vedere il suo show e poi si incontrano, si vedono, parlano. L'ultima volta ha fatto 4 chiacchiere con Van Basten, che è uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio, e questo calciatore olandese ha ammesso con Jovanotti che ha imparato l'italiano proprio attraverso le sue canzoni, e invece Jovanotti gli ha detto: guarda, io grazie a te ho capito che non potrei mai toccare la palla in vita mia e fare il tuo mestiere. Comunque è stato un incontro molto divertente, e qui lo ascoltiamo con Gabri Ponte, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Gabri Ponte insieme a Giovanotti, DNA su Radio Italia, solo musica italiana e cerchi il benessere. Ma vai da Conad! Da Conad il benessere è ogni giorno a portata di mano, con tante linee di prodotti e servizi pensati per te e per chi ami. Approfitta delle offerte nei punti vendita Conad e scopri il primo Benessity. Conad, il nuovo store aperto a Firenze totalmente dedicato al benessere a 360 gradi. Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene. Visita conad.it e scopri tutto quello che ti serve per il tuo benessere.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo

0: europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata. Sul 9.
8: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
8: Suzuki.

storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli su Radio Italia, solo musica italiana. Ormai questa cosa fa notizia perché diventa sempre più concreta per molte donne, proprio tante, il co-housing al femminile, cioè la condivisione della casa, la convivenza tra donne. Diciamo che è un modello che è nato in Danimarca negli anni 70, per cui non è una novità, però comincia a diffondersi molto. L'idea è che un gruppo di donne viva nello stesso spazio, però mantenendo la propria abitazione privata, i propri spazi, condividendo alcune aree che possono essere la cucina o altro, il giardino per esempio. E quindi perché? Perché si fa? Perché ci si aiuta nella vita quotidiana e attira sempre più attenzione, proprio perché mette insieme due esigenze che sono particolarmente attuali: avere una casa più sostenibile economicamente, sentirsi meno soli. È un modo per avere indipendenza, comunque, perché tu hai la tua stanza, la tua area, il tuo spazio, però hai compagnia in qualsiasi momento, hai una rete di supporto, soprattutto con l'avanzare dell'età. Quindi se da giovane si condivide una casa per magari esigenze simili, ma perché si studia e poi si va alla ricerca di una casa in autonomia da soli, poi superato una certa età si pensa: ma io potrei dividere le spese, tenere delle aree tutte per me e delle altre condividerle quotidianamente. Non è per niente male questa idea, perché una volta la separazione tra due persone era cosa rara e faceva notizia, adesso è estremamente comune e sono molte le persone che rimangono da sole. Mettere forze insieme e fare rete fa gola, comincia a fare gola veramente a tantissime, non solo più in Danimarca. Ora ascoltiamo Genova e Napoli, anche qui c'è una rete tra due artisti, Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Rose Villain fuori legge su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è l'appuntamento con il cinema e le serie TV e oggi infatti vi voglio parlare di una nuova serie thriller che si chiama The Shards, che è basata sul bestseller omonimo Le Schegge di Bret Easton Ellis. La prima stagione è composta da 10 episodi, non tutti ancora disponibili perché è nuova e sta uscendo proprio in questi giorni, e The Shards è ambientata a Los Angeles ma negli anni 80 e segue le vicende di un gruppo di studenti dell'ultimo anno in una scuola privata d'élite, e i temi che vengono trattati sono il sesso, la gelosia, l'ossessione, i pericoli che si nascondono sotto la superficie dell'adolescenza americana degli anni 80. Robert è un ragazzo che arriva nel liceo poco prima dell'ultimo anno e il suo arrivo coincide con questo terrore crescente suscitato da un serial killer che prende di mira proprio gli adolescenti della città. Lo trovate in streaming, vi ripeto, si chiama The Shards.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lenex?
14: Conosci Meclon Lenex?
13: Meclon Lenex.
14: Ce l'hai, Meclon Lenex?
15: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Radio Italia, solo musica italiana, riascoltiamo Luca Ward e la frase tirata fuori da una canzone che questa mattina ha interpretato dopo l'oroscopo. Risentiamo.
1: Ti sto cercando, ma è nebbia fitta.
0: Qual era la canzone? Italo Disco dei The Colors. Bravissimo Lorenzo da Castelfidardo Ancona. Complimenti Lorenzo! Lorenzo che è da poco pensionato, nel tempo libero gli piace andare nei mercatini, è un accumulatore seriale e ultimamente ha rivalutato Achille Lauro, che adesso gli piace molto, evidentemente prima no, e vuole mandare un pensiero speciale a quelli che non stanno bene, che sono in ospedale, quindi augurare loro una guarigione pronta, prontissima, che è la cosa più importante per tutti, la salute. Grazie Lorenzo, un abbraccio forte, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È la nuova canzone di Hernia, si chiama Dedica, su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Booster Tananai su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi qua, buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
0: Molto bene.
1: Oh bene, ho sentito questa mattina Enzo Miccio che diceva come fare per buttare via i vestiti. Bisogna guardarsi allo specchio, se ho capito bene, dire questo mi piace, un po' sì, un po' no, e quando arrivi al punto che non ti piace più lo butti via, però non lo devi buttare via, ha detto.
0: No, buttare no. Buttare.
1: No, bisogna dare una seconda vita.
0: Sì.
1: Bisogna sempre dare una seconda vita quando si può. Purtroppo a volte non si può, però in questo caso si può. C'è chi può e chi non può. Io, per esempio, io può. Va bene, cara Paoletta, mi prendo la radio, devo raccontare un pezzo di classifica. Oggi è martedì e quindi è lo spaccato numero 2. Noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora.
0: Sì.
1: Sono le 12, 3 minuti, anzi 4 minuti, un secondo, ma fregato, proprio su secondo. È il momento dell'informazione. E

0: quindi?
1: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Il voto shock in Germania, Merz ammette la sconfitta ma non lascia per l'AfD, il cancelliere è un peso per il paese, l'allarme dell'Europa, sovranisti nemici dell'Italia, attacca Tajani. Ucraina, notte di attacchi massicci, due le vittime nella capitale, gli inviati di Trump hanno riconosciuto la realtà sul terreno, dice Lavrov, no a una nuova tregua. Raid israeliani nel sud del Libano, sterminata una famiglia di 8 persone, fra loro donne e neonati, in Cisgiordania irruzione in un campo profughi a Gerusalemme Est. Femminicidio di Barberino, Lorena era viva quando è stata gettata giù dal viadotto, secondo i primi risultati dell'autopsia, atteso l'esame tossicologico sul corpo dell'uomo. Garlasco, novità nelle inchieste, legali di Stasi che lavorano alla revisione della condanna punterebbero alla rilettura delle intercettazioni e delle impronte sulla scena del delitto. Cancellazioni e disagi, in corso lo sciopero nazionale dei treni, fino alle 21 di stasera si astiene dal lavoro il personale di FS Italo e Trenord. Proteste oltre Alpe, le dipendenti del Torre Eiffel sostituite da colleghi uomini per la visita della delegazione di religiosi induisti, il simbolo di Parigi chiude per sciopero. Stasera torna la Champions League in diretta su Sky, Real Madrid, Inter, Serie A nei posticipi, vittorie per Lazio e Cagliari, Dardelli eliminato dagli US Open.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccolo qui il secondo momento dedicato alla classifica, lo spaccato numero 2. Oggi le posizioni che nella nuova graduatoria vanno dalla sedicesima alla tredicesima, al sedicesimo posto Achille Lauro. Lauro ci canta La città degli angeli.

0: Al numero 14, nuovo entrato, questo nuovo singolo, il titolo è Serenamente. Questa è una nuova coppia, quella composta da Giuli e da Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Termina qui l'appuntamento con il secondo spaccato della nuova classifica. Ovviamente per quanto riguarda la graduatoria vi rinvio a domani per il terzo, le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona. Per quanto mi riguarda invece vi dico, mi fermo un attimino e poi tornerò con voi a tra poco.

0: Il rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
10: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
11: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
15: Che questo

Come ogni lunedì, la Federazione Industria Musicale Italiana ha pubblicato la lista degli album e dei singoli certificati. Tra i brani spicca quello che abbiamo appena ascoltato, Al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia. La canzone ha ricevuto il disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute. Al mio paese è contenuto sia nell'ultimo progetto di Serena Brancale, Sacro, che nel primo disco di Delia, anche lì è presente, che si intitola Sicilia Bedda.

Notizia della nostra stupenda redazione, parliamo di barca trasparente. Intorno all'isola di Ischia si aggira una barca completamente trasparente. Sotto i piedi non ci sono tavole, vetro, resina o legno, ma il mare. Realizzata in policarbonato, la barca trasforma la navigazione in un'esperienza immersiva. Semplicemente guardando verso il basso si può ammirare il fondale e i pesci che lo abitano. Si tratta dell'unica imbarcazione completamente trasparente in tutta Italia.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

era Vasco Rossi che si è complimentato con il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli per la vittoria al Gran Premio d'Italia all'autodromo di Monza. Il rocker di Zocca ha scritto in un post su Instagram: ci hai fatto impazzire, sei veramente una forza della natura, un talento pazzesco, un fenomeno strepitoso. Vasco Rossi è reduce dai festeggiamenti per il compleanno della moglie Laura Schmidt, la donna con cui il cantante è sposato dal 2012, che ha compiuto 56 anni.

0: Finale così. Bene, amiche e amici all'ascolto, oggi Mauro Marino non c'è perché l'ho appena mozzicato una zanzara.
1: Bravo.
0: Eccolo.
1: Buongiorno a tutti. E niente, ce l'hanno con me zanzara.
0: Ma dai,
1: non so. Si vede che
0: sangue dolce. Vediamo che cosa succede dalle parti della signora Letto. Buongiorno.
2: Buongiorno. Da me non sono ancora arrivate. Arrivano.
0: Non arrivano.
2: Secondo me le zanzare sono infastidite dal profumo.
0: Ah, sì?
2: Perché sono sempre tutta
1: Francesca
2: profumata.
1: Solo Mosconia.
0: Quindi... Va bene, allora con questi animaletti volanti. Sapevo io che mi scappava volanti. Qualcosa di strano, mannaggia me. Con questi animaletti che volano, ecco, abbiamo iniziato questo nostro incontro odierno che termina subito. Mm-hmm. Quindi, caro Mauro, cara Francesca, vi lascerei la radio.
1: Grazie.
0: Come accade sempre.
1: Grazie.
0: Da lunedì a venerdì o quasi sempre. Per le prossime tre orette e vi auguro un buon pomeriggio.
1: Grazie.
0: Saluto
1: grazie.
0: Ovviamente le amiche e gli amici all'ascolto e vi devo annunciare che sono le 13 e 50 secondi, quindi sta per entrare in questa stanza con la sua pungiglianza, con la sua svolazzanza. E con vediamo un po' che cosa. No, basta, è con la sua bastanza.
1: Oh,
0: non abbiamo abbastanza.
1: Ecco.
0: Chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon martedì 8 settembre 2026. Droni a milioni in Cina, un'azienda statale locale ha fornito alla Russia i materiali necessari per costruire centinaia e centinaia di droni kamikaze ed assassini. A proposito di assassini, assassinati in Messico tre ufficiali delle forze di sicurezza in due stati da parte di gruppi di narcos. In Inghilterra la nuova protesta anti-immigrazione a Portsmouth, in centinaia hanno tentato di bloccare i trasferimenti di migranti dalla Manica. E in Germania, dopo la schiacciante vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt, Mosca attacca il cancelliere Merz. I tedeschi hanno parlato e lo hanno umiliato. Il cancelliere dice che però lui resiste. E aggiunge: arrendersi per me non è un'opzione. Siamo scioccati dal voto, è stata una disfatta, ma si va avanti. Mentre Sigmund della AfD proclama: da AfD non ci sarà nessun muro, ma una mano tesa per il governo. Ci stiamo riprendendo il nostro paese. Witkoff e Kushner, ottimismo dei due inviati americani dopo il viaggio a Mosca e Kiev. I progressi sono sostanziali, riferiscono loro. Russia-Germania, Mosca ha deciso la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo e una risposta all'analoga misura presa da Berlino nei confronti di Mosca. Il tycoon cambia sul testun, l'iconica acconciatura di Trump cambia colore, la sua chioma biondo oro sembra essersi trasformata in castano. Dalle foto che lo hanno immortalato mentre scendeva dall'Air Force One per raggiungere il suo club di golf a Bedminster, New Jersey, i capelli del tycoon appaiono scuri e sui social si rincorrono i commenti, anche ironici. L'estate è quasi finita e quindi è naturale passare dal biondo tinto al castano, dice qualcuno. Qualcun altro infierisce: ringiovanisce molto e molto stile Pierce Brosnan. Sì, stile. Secondo Lancet, oltre 2,7 milioni di persone, inclusi i bambini, sono state esposte al fumo passivo e 1,7 milioni sono morti nel 2023. Intanto gli esperti meteo dicono che questa è stata l'estate più calda, ma lo hanno detto anche altre volte di altre estati. Bah, dice la bravissima attrice Giusy Buscemi: un prete mi disse: Giusy, ricordati sempre di essere prima sposa e poi mamma. Lo sport, e per lo sport il calcio, la Champions League, prima giornata, si comincia col botto, il Real Madrid di Mourinho con l'Inter. Domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma,

0: Como contro Lipsia. Il basket: ai mondiali femminili l'Italia è già qualificata per gli spareggi, domani con l'Australia, è stata sconfitta di brutto dalla Cina. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese. Tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno interessare principalmente le aree interne appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte residui fenomeni sull'arco alpino, mentre sugli Appennini la situazione tenderà a migliorare. Sempre buono altrove. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: c'è.
1: Siamo soli?
0: Ma allora noi già tre qua non siamo soli, poi di là chissà quanti ce ne sono.
1: Abbiamo già tanti amici che stanno scrivendo, quindi vuol dire che non siamo soli. Di fronte a noi c'è la bella
2: Calabrisella mia, Calabrisella mia, giuriamo.
1: Allora, cara collega, mi hai portato indietro la mia, di qualche anno. Perché oggi sei Pink Lady. E le Pink Lady erano le ragazze di Grease. Quindi mi hai portato indietro,
0: ecco,
1: in un periodo in cui va bene, insomma, rama lama lama katikiti tinkita.
0: Che bello, katikiti.
1: Va bene, e siamo pronti, i soliti due qui? Noi?
0: Sì, noi.
3: Mauro Marino.
1: Confermo.
3: Francesca Leto.
1: Sei proprio
0: tu? Sì, sì, sono proprio io. Oggi è martedì. Cosa succede al martedì?
1: Martedì succede quello che succede lunedì, però un giorno dopo.
0: Esatto.
1: E succede quello che succede il mercoledì, però un giorno prima.
0: È tutto così.
1: Non c'è Francilicius perché il
0: giovedì. No, oggi è martedì.
1: Non c'è l'indovinello perché è il venerdì.
0: Esatto.
1: E quindi è un martedì, diciamo.
0: È un martedì.
1: Un martedì.
0: Esatto.
1: Martedì.
0: È così.
1: Che vuoi dire? Che vuoi dire?
0: Che c'è il numero sempre, ecco, come tutti i giorni, il 331-995-0095.
1: Vedi che anche il numero alla fine è sempre lo stesso.
0: Ma noi piace.
1: Dire.
0: Sono le nostre piccole certezze della vita.
1: Ma meno
0: capisci?
1: Male, meno male.
0: Meno male.
1: Non so perché i televisori oggi sono tutti sti colori qua e sono accesi.
0: Bello.
1: Come mai?
0: Però mi piace.
1: Cosa
0: questo
1: succederà? Chi lo sa?
0: Non possiamo dire niente.
1: Va bene, abbiamo ascoltato, come dicevamo, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il disco nuovo, il singolo nuovo. Prima era tutto buio davanti all'Azza.
0: Eh sì.
1: E adesso possiamo andare al cinema per 40
0: Vai.
1: Secondi, prego.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Sempre a tuo fianco,
13: Radio Italia.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, Carmela, butta la pasta, Carmela, che salga a mangiare, Carmela. Bravo Cioffi, ci piace. Chi è?
1: La la lero la lero la la, sta Calabrisella morire mi fa.
0: Hai capito? Hai capito, Calabrisella? Ti cantano addirittura le canzoni i nostri ascoltatori, guarda te che roba.
2: Che bello,
0: eh.
2: Che bello.
0: Va bene.
2: Tra poco li salutiamo,
0: chi?
2: Gli ascoltatori.
0: Sì, no, stavo pensando che a me mai nessuno mi ha cantato una canzone, forse perché
2: no,
0: non sono
2: ascolta,
0: una bella Calabrisella.
2: Posso dire?
3: Mauro?
2: Mauro è l'unico conduttore radiofonico, sì, che io conosca e ne conosco un po', che ha ricevuto un giorno una busta con dentro dei soldi.
0: È vero,
2: con scritto di
0: vero,
2: andare a mangiare la pizza.
0: Sono andato, cioè, infatti.
2: Ecco,
0: andato,
2: quindi vedi questo gesto così carino, non l'ha, sicuramente
0: qualcuno
2: non l'ha
0: ha pensato
2: nessuno.
0: Che ne avevo bisogno, mi fa piacere, grazie.
2: No, era un dono.
0: Mi ha offerto la pizza,
2: te,
0: sì, grazie, grazie. Vabbè, meglio una pizza che la canzone, allora, vai, perfetto.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
11: Suzuki.
13: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
14: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
13: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
16: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Yo!
1: Ehi!
0: Baby K!
1: Yeah.
0: Vuoi farla tu la sigla
1: sì,
0: oggi?
1: Sì, dai,
0: grazie.
1: Dai, la
0: prego,
1: faccio io.
0: Prego, sì.
1: Siamo pronti per il primo giro dei... Saluti! A caso!
0: Fantastico!
1: Ma Lidia Maria, ma che coppia qua,
0: Viva, bravissima, viva! Allora, abbiamo un po' di messaggi. Ciao ciao, Francesca, te la offro io la pizza. Andiamo noi due, serata tra donne.
1: Ci
0: scrive qualcuno.
1: Andiamo,
0: vedi?
1: Andiamo, vedi, però vedi, io la pizza vedi. Non la mangio.
0: Ecco, allora.
1: Io no.
0: Ho capito.
1: Se io non mangio la pizza da 6 anni circa, quindi mangerò un piatto di bresaola.
0: Fatti mandare i soldi, come hanno fatto con me. Poi scegli quello che vuoi, fai prima a questo punto, no?
1: Va bene, va bene.
0: Poi.
1: Ma a proposito di.
0: A proposito di cosa?
1: Di quello lì di cui parlavamo.
2: Bello, impossibile.
0: Wow.
2: Mauro, questo è per te.
0: Grazie.
2: Ciao, cuoricino.
0: Grazie,
2: ecco.
0: Cuoricino.
2: Buona
0: grazie,
2: giornata, Irene D'Auleggio.
1: Vedi
0: grazie,
1: che le canzoni te le dedicano.
0: Cioè,
1: ecco.
0: A richiesta, però.
1: Vabbè, ma magari sì, non aveva il coraggio.
0: Va bene, poi c'è questo messaggio di un ragazzo che ci ascolta dalla Romania, che si chiama Razvan, e ci dice che è stato in Sri Lanka a gennaio.
1: Sì, a gennaio.
0: E ha visto una ragazza italiana di cui sei innamorato.
1: Sì.
0: E non sa come ritrovarla e allora si rivolge a noi.
1: Attenzione, siamo sulla spiaggia di Mirissa in Sri Lanka, c'era questa ragazza che si chiama Laura, quindi cara Laura, se tu il 9 di gennaio eri in Sri Lanka sulla spiaggia di Mirissa e hai incrociato lo sguardo con un giovane ragazzo che ti diciamo si chiama Razvan,
0: ecco
1: mettiti in contatto con noi perché ci piacerebbe realizzare questo piccolo sogno di Razvan.
0: Razvan. Va bene, comunque noi siamo qui. Buongiorno ragazzi, le mie piccole certezze sono che voi siete la miglior cura della depressione, dovreste essere una medicina prescrivibile da tutti i medici di famiglia, dice
1: ma
0: Nadia.
1: Che bello,
0: ma
1: grazie Nadia.
0: Grazie.
1: Nadia, veniamo a trovarti,
0: grazie,
1: allora ti facciamo
0: grazie.
1: Lo spettacolino a casa.
0: Ti offriamo la pizza anche, poi.
1: Sì. Buongiorno ragazzi, sono Nando da Sferracavallo, qui fa ancora caldo, anche qui.
0: Anche qui.
1: Chi è?
3: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Da domani le temperature si abbasseranno notevolmente.
1: Notevolmente?
0: Sì,
1: davvero?
0: Sì. Poi salutiamo Stefano, FM, vi mando un abbraccio grande, sarà contento Stefano perché il Toro finalmente ha vinto una partita.
1: Ha vinto? Bene, sono contenta.
0: Poi
1: allora
0: ci fermiamo perché sennò andiamo lunghi, vero?
1: Va bene, allora
0: andiamo
1: salutiamo
0: con la prossima. Visto che siamo con la prossima canzone di Pino Daniele.
1: Cosa ci sciogliamo?
0: Parliamo della grandine che arriverà domani.
1: No!
0: Così dicono. Va bene.

0: Litigando col monitor.
1: Ho visto, e adesso è peggio di prima.
0: Ho capito, adesso lo sistemi. Allora, ma lancia la pubblicità che poi dopo.
1: Sì, no, ma volevo salutare Nancy da Napoli.
0: Ciao Nancy.
1: Che ha un problema, dice che il marito è geloso di noi.
0: Ma
1: di
0: come?
1: Noi due. Perché dice che ascoltarci ruba del tempo al loro rapporto.
0: Ah, ma mettici allora no, in sottofondo. Noi non vogliamo Nancy. Metterci tra no, moglie e marito, ci mancherebbe.
1: Mettici
0: ci
1: in sottofondo se leggero.
0: Vuoi, no, se vuoi cambiamo orario, chiediamo al capo per farti una cortesia.
1: Per tuo marito?
0: Ecco,
1: vabbè,
0: sì.
1: Potremmo andare a chiedere. Andiamo a chiedere.
0: Andiamo
1: allora.
0: A chiedere. Andiamo a chiedere.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Amami.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Vola l'anima, è passata.
1: Ma mi sembra, ma è mai passato J-Ax?
0: Ma infatti, ma proprio adesso.
1: Grazie, lo salutiamo.
0: Ciao.
1: È venuto a salutarci. Sì. Allora, che abbiamo tra l'altro appena ascoltato, abbiamo una storiella che arriva da Rosita, molto carina, e dice: freddura nella calura, il marito torna a casa molto tardi e trova la moglie un po' discinta a letto e dice: tu mi tradisci, Rosalia.
0: Ma no, caro, ti sbagli.
1: Ah, lui rovista tutta la camera e non trova niente, però ad un certo

0: certo punto vede sul comodino un posacenere con un sigaro acceso e dice: "E quello da dove viene?" E da sotto il letto: "Da Lavana." Era carino.
1: Rosita. Era proprio carino. Ci serviva un terzo per fare la voce di questo. Dobbiamo attrezzarci la prossima.
0: Dobbiamo chiamare la Calabrisella che faceva la voce la parte... dalla Calabrisello.
1: Esatto. Dovevamo fare così che erano tre le
0: comunque,
1: voci.
0: Comunque grazie mille. Possiamo andare avanti con la prossima. Cosa
1: sì,
0: c'è che ho perso
1: Risa.
0: Il filo?
1: Risa. Porta un po' di rugiada lei.
0: Rugiada. Sì, un po' sì, di sì. Vabbè, prego.
2: Non so innamorare.

0: c'erano i Negramaro con l'Immenso. Nel frattempo siamo partiti con le freddure. Due amici dopo anni si rivedono e uno dice all'altro: come andavi a scuola?
1: In pullman. Guarda, va proprio bene, la giusta bene. Freddurina.
0: il gabbiano
1: per andare nell'ora dopo, perché è un po' tardino, sono le 2:02. Mm-hmm.

0: Come siamo?
1: In alto mare. Sì.
0: Loredana Bertè, bellissima, riascoltata nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana. Prima c'era anche Tommaso Paradiso, agitare bene la Coca-Cola prima di aprirla. E allora parliamo degli Ig Nobel 2026.
1: Esatto, ogni anno vengono appunto assegnati questi Ig Nobel.
0: E noi ogni anno
1: ne parliamo la parodia dei Nobel.
0: Sì.
1: Quindi praticamente cosa succede? Vengono celebrate e premiate le ricerche più improbabili che si possano fare.
0: Esattamente. Tra i premiati c'è chi ha affrontato il problema degli orinatoi progettandone alcuni che riescono ad evitare gli schizzi.
1: Esatto.
0: L'unico modo è spostarsi, però secondo me. Però comunque, vabbè. Andiamo.
1: Ci sono degli altri studiosi che hanno pensato di indagare sul funzionamento biologico dei suoli svizzeri, sotterrando 200 mutande e osservando lo stato di deterioramento nel tempo.
0: Altro premio Ig Nobel è andato a uno studio sulle proteine del latte degli scarafaggi. Vorrei sapere chi li ha munti. Comunque,
1: io non lo so, non sapevo neanche che esiste.

0: statunitense questa roba.
1: Mentre un altro gruppo australiano brasiliano che ha calpestato delicatamente in condizioni diverse serpenti velenosi per capire quali fattori aumentano la probabilità che mordano un essere umano.
0: Cioè, cos'è la pressione?
1: Tu vai là,
0: il tipo
1: pesti
0: di
1: un
0: scarpa,
1: po' il serpente.
0: Perché uno ti morde e l'altro no?
1: Hanno provato.
0: Hanno provato.
1: Non sappiamo cosa è successo e sono morti tutti. E quindi no, scherzo. Non lo sappiamo.
0: Comunque bene,
1: lo
0: bravi, sappiamo. Complimenti a chi ha vinto l'ignobel. Bello, bravi, bellissimo. bravi.
1: È un bel premio, mi piace questa idea.
0: Sì, anche a me.
1: Mi piace anche il nuovo disco Italia.
0: Sì, anche a me.
1: Sì.
2: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: lo sfogo.
1: Dillo anche tu.
0: Lo sfogo, vai. C'è Billo qui con noi in studio che sta sistemando delle cose.
1: È rimasto basito, non ha capito.
0: Non se l'aspettava. Max da Caserta ci scrive: due anziani su una panchina.
1: Come mai è quella faccia triste oggi?
0: Ieri ho ritirato le analisi, i risultati non sono buoni.
1: E tranquillo, non ci pensare, pensa alla salute.
0: Era carina, grazie.
1: Grazie Max.
2: Novantanove, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere a

0: Attentamente le avvertenze.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Allora, ci siete?
6: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.

0: sì, sì, sì, dai, ci vediamo, un bacio, ciao.
1: Chi è?
0: Fiorella ti saluta, Felisati.
1: Ciao Fiore.
0: Lei ha la suoneria così, eh?
1: Ci credo.
0: C'è questa canzone sulla suoneria di Fiorella, c'è questa Summer Funk.
1: Sicuro.
0: Al giorno mi ha chiamato e mi faceva Summer Funk.
1: E tu gli hai detto no, calma, non cantare troppo, Fiorella.
0: Allora, andiamo a Torino perché all'aeroporto di Caselle un passeggero è stato trovato in possesso di una testa di coccodrillo essiccata. L'hanno fermato.
1: È un po' macabra come cosa.
0: Un italiano, sì, che arrivava da Miami, aveva posizionato il curioso souvenir in valigia avvolto in una carta da pacchi. Perché uno ovviamente vai in vacanza e ti porti il souvenir, no?
1: È capito, ma souvenir così. Tra l'altro ci sono delle normative importanti.
0: Scusa, in Florida è pieno di coccodrilli, quindi è anche facile trovare la testa di coccodrilli.
1: Sì, però quando importi quelle cose lì di animali esotici, devi avere tutti dei fogli, dei certificati. Infatti lui non ce l'aveva.
0: Gli amici che sono in Florida vedranno un coccodrillo in giro senza la testa e dicono: ma il coccodrillo ha perso la testa.
1: E quindi?
0: Quindi niente. Allora mi stavo domandando ora, ma il coccodrillo?
2: Il coccodrillo come fa?
0: E come fa ad andare in giro senza la testa il coccodrillo?
1: Non lo sa.
0: Va bene, comunque niente, sta di fatto che se andate in vacanza portate sì souvenir, ma non portate le teste di coccodrilli.
1: No, quella roba lì, insomma,
0: ingombrante arrivare all'aeroporto con in valigia la testa di un coccodrillo, dai, su.
1: Sì, infatti, adesso comunque quel tizio lì che ha portato la testa di coccodrillo prenderà pure la multa.
0: È giusto.
1: Tra
0: giusto.
1: I 20.000 e i 200.000 euro oppure anche l'arresto fino a 6 mesi proprio per importazione di queste cose esotiche
0: vietato,
1: i certificati non si può fare.
0: Ma poi perché la testa? Perché non il coccodrillo intero a sto punto?
1: Ma non ci stava nel bagaglio a mano.
0: Ce la faceva spedire. O lo smontava e quello rimontava quando tornava a casa.
1: Tutto il gesto dello smontaggio.
0: Vabbè, comunque complimenti per la fantasia.
1: Bravo.
0: Che va in giro. Adesso sai cosa farà?
1: Cosa farà?
0: Se non paga la multa.
1: Cosa fa?
0: Avrà una finestra e guarderà le stelle dalla finestra.
1: Ecco.
0: Come la canzone di Annalisa.
1: Le guarderà.
0: Finestra
1: che arriva dopo.
0: A quadretti. Prima però c'è il cinema. Giusto?
1: Esatto,
0: perfetto.
1: Andiamo.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai!
7: A settembre
6: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
11: Radio Italia Solo Musica.

0: Ecco, molto bene, abbiamo ascoltato anche Willow, Alvaro Soler e Roy Paci con Il Sole. Parlavamo prima di quello che è partito da Miami con la testa del coccodrillo, è arrivato a Caselle, l'hanno bloccato.
1: Esatto, qualcuno ci ha mandato un messaggio chiedendosi ma come ha fatto ad arrivare sino a Caselle, che a Miami negli Stati Uniti sono così attenti ai controlli.
0: Sono più attenti quando arrivi di quando vieni via, però.
1: Esatto, quindi l'hanno lasciato partire così con la testa di coccodrillo nel bagaglio a mano. Pensa a te.
0: Andiamo con le vibrazioni, che era un po' che non la suonavamo. Questa la canti?
1: Questa la canto, mi sono già preparata, Lidia Maria lo sa, adesso mi metterà il volume al massimo.
0: Lidia, vengo di là con te, va bene?
1: Parto con Vieni da me, le vibrazioni.
0: Arrivo,
1: eccoci.
0: Lidia, vengo di là.

0: ridi.
1: Sorridendo di questa poesia, ma hanno acceso le luci qua, abbronzano queste lampade?
0: No, sì, dice Lidia Maria di sì.
1: Sì, abbronzano, abbronzano.
0: Ha detto, va bene, allora stiamo qui sotto le luci accese.
1: Il vocale di prima che riguardava appunto il coccodrillo a Miami era di Piero Di Piasco, che salutiamo.
0: Ciao Piero.
1: E poi?
0: E anche Mario da Alessandria ci ha mandato un suo commentino sulla storia del coccodrillo.
1: Vedo,
0: grazie.
1: Che interessa il coccodrillo.
0: Interessa
1: bene.
0: Sempre.
1: Possiamo
0: sì.
1: andare, grazie.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
7: Suzuki.
9: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
10: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
9: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
10: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
9: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
10: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
12: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.

0: La la la la.
1: È proprio quella di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, prima Emma. L'amore non mi basta. Allora, Mauro, Francesca, non ho visto nessun coccodrillo, ma si sentono sempre storie su esemplari che si nascondono nelle fogne di New York. Ce lo scrive James proprio da là, da New York.
0: Eh sì, perché è vero quella leggenda sì. Questa cosa qua. Qualcun altro, sempre commentando il coccodrillo, Antonio da Brescia, scrive: è riuscito a passare ai controlli.
1: Sì, fa riferimento a quello che c'è sulla maglietta famosa che c'è,
0: sì,
1: il coccodrillo.
0: Sì, sì. Ho visto.
1: Poi Denise, vi ascoltiamo da Messina in Sicilia. Vorrei fare una dedica a mia mamma Sonia con una canzone, magari la metteremo, lo segnaliamo di là. Le piace tantissimo e quindi la salutiamo. Ciao ragazzi.
0: Poi ci sono Anna e Laura che ci scrivono: anche se siete fuori di Melonera,
1: bene,
0: ci fate compagnia.
1: Mi fa piacere.
0: Grazie.
1: Poi Letizia dice: faccio l'onomastico il 12, vorrei festeggiarlo con il mio ex fidanzato Giuseppe. Mi aiutate a rintracciarlo? Che si faccia vivo dalla Sicilia, dice.
0: Giuseppe, fatti Giuseppe, vivo, dai. Chi è?
1: Giuseppe. Ah. Non lo so, dai, se sei all'ascolto, Giuseppe, c'è Letizia che ti sta cercando. Magari lui è scappato, non vuol farsi più trovare. Non lo so.
0: Per il compleanno, per l'onomastico, per queste cose.
1: Non lo sappiamo.
0: Qua.
1: Adesso c'è la nuova di Ernia.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: vuole un fisico bestiale, ma che te lo dica a fa Francesca Leto, tu che vuole. Sei sempre lì in palestra, sei sempre sì. con la pole dance,
1: sul palo della pole dance,
0: iper sportiva, sì. mica come me che vado in palestra dal matriciano.
1: Che bello, allora, una buona palestra anche quella. Scavallo, che siamo già alle 3:01. Mm-hmm.

0: fuoco alimentato dal buon vento di prima, no? Le canzoni.
1: Già, dal buon vento di Jovanotti e Alfa, sì.
0: Abbiamo aperto la terza oretta insieme, fratelli e fratelle. Che giunga la mia benedizione.
1: Padre Marino, padre.
0: Pace bene, fratelli, pace bene.
1: Cosa ci deve raccontare?
0: Saluto Don Carmelo.
1: Chi è Don Carmelo?
0: Don Carmelo è il parroco della chiesa di Borgio Verezzi, provincia di Savona, che ha trovato una soluzione perché c'è stato un calo della partecipazione alla messa. Fa caldo in chiesa,
1: certo.
0: La gente non ci andava, allora ha deciso di spostare la messa in spiaggia.
1: Oh.
0: La spiaggia era piena di persone,
1: che
0: c'era già
1: idea.
0: Gente, quindi ha avuto un grande successo.
1: Ma certo,
0: ha chiamato Camorcia a fare il DJ set.
1: No.
0: Sì, sì.
1: Come hanno fatto? Hanno portato l'altare in spiaggia.
0: Hanno portato l'altare in spiaggia, hanno fatto la messa lì, ha celebrato in riva al mare con l'altare a pochi passi proprio dal bagnasciuga.
1: Quindi c'era anche quel rumore del mare,
0: del mare,
1: no? Che faceva
0: la messa,
1: l'accompagnamento.
0: C'è il rumore del mare, tutto carino. La curiosa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione appunto tra Don Carmelo e il titolare di uno degli stabilimenti balneari.
1: Certo,
0: lì.
1: Che si è prestato. Tra l'altro è molto carino quello che ha detto il parroco Don
0: sì.
1: Carmelo, ha detto Dio non abita soltanto
0: certo.
1: dentro le nostre chiese,
0: certo, certo.
1: ma anche le spiagge
0: Dio
1: bellissime,
0: è ovunque,
1: dovunque,
0: Dio è dappertutto,
1: esatto.
0: E dato che era lì ha fatto anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quindi tutto a posto,
1: era già lì.
0: Tutto a posto, possiamo andare con la prossima, andiamo pure, prego, prego, prego.
2: Noi due siamo bravi.

0: A voulez-vous venire a Sanremo?
1: Già, perché si dice così.
0: Ci sono queste indiscrezioni che danno Tananai. Tananai potrebbe. Sono io quello là.
1: Sì,
0: Tananai
1: tu.
0: Potrebbe tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, il primo condotto da Stefano De Martino. In più il cantante potrebbe anche sposarsi.
1: Pensa, dicono. Quante cose nuove con la sua Camilla Boniardi, Cammy Hawk, sui social. Pare che la data del matrimonio sia già stata fissata. Pare che c'è già in mente di allargare la famiglia. Insomma,
0: la miseria, quante robe deve fare questo ragazzo?
1: Tante robe.
0: Intanto appena avremo notizie ve le daremo, ma intanto comunque trovate sempre tutto sul nostro sito radioitalia.it.
1: Esatto.
0: Andiamo con la prossima canzone che a me piace tanto.
1: La canti?
0: La canto,
1: dai,
0: sì.
1: Cantala tu. Ma la canto. Allora.

0: me piace questa canzone di Achille Lauro. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Ecco.
0: Forse perché sono un comune mortale, sarà per quello.
1: Come sarà per quello, come la canzone, sì. Sai che ci scrive Stefano da Chieri?
0: Sì.
1: Dice che il titolare dei bagni San Pietro di Borgio Verezzi, quello di cui i bagni di cui parlavamo
0: del
1: prima,
0: prete, sì.
1: Del prete, è un suo caro amico e si chiama Beppe.
0: Bello,
1: è
0: fantastico.
1: Di Chieri, lo salutiamo allora.
0: Però non è del Toro, c'è scritto.
1: No, dice che. Dice che dell'altra.
0: Allora non lo saluto. Della... Non
1: no,
0: lo saluto.
1: Ma dai, ma perché devi fare? Ma salutiamolo.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
14: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: Hai visto?
1: Sì.
0: Allora, molto bene, c'era Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya, Goya.
2: E per caso la colonna?
0: Ma come? Ma oggi non c'è l'indovinello. Oggi non c'è l'indovinello.
1: Chi è che sta facendo l'indovinello?
0: Da qualche altra parte? Chi è che ci ha copiato?
1: Adesso indaghiamo.
0: Che qua è 15 anni che facciamo l'indovinello. Chi è? Ditecelo.
1: Comunque,
0: chi è?
1: Comunque, attenzione, non è la colonna.
0: Allora, Mauro, ti dirò di più sul mio amico, quello che ha il bagno dove il prete ha detto messa. È lo zio di un famoso calciatore della Juventus, ex calciatore della Juventus Marchisi.
1: Senti, poi c'è Stefano che ci scrive: volevo comunicarvi che anche al bagno Raffaello di Marina di Grosseto quest'estate il sacerdote ha detto la messa.
0: Ma che bello!
1: Nei loghi di mare penso sia una prassi consolidata.
0: È una bella cosa,
1: ci piace.
0: Se tu non vai a messa, la messa viene da te.
1: Non è
0: fantastico. Ma anche lì qualcuno ha copiato.
1: Certo, qualcuno
0: perché qualcuno
1: iniziato.
0: Diceva se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto, quindi anche lì
1: del resto si impara sempre da qualcun altro.
0: Era un'altra religione, però va bene lo stesso. Vabbè, era giusto aggiornare questa notizia che riguarda appunto dove dicono messa che non è la chiesa, ecco,
1: esatto,
0: diciamo
1: luoghi inconsueti.
0: Molto
1: diciamo
0: bene. Possiamo andare con la prossima canzone?
1: Ok, respira
0: e lo dice e lo dice.
3: E se mi cerco penso che cosa vorrei,

0: ora sono tre ore che mettiamo musica romantica qua, ragazzi.
1: Però stai calma, calma, stare calma, calma.
0: Ermal Meta con Calma Metafisica. Allora, come vi hanno raccontato forse già Daniele ed Emiliano, non lo so, sta circolando una nuova truffa, quindi attenzione, quella del tergicristallo.
1: Attenzione.
0: Si chiama così perché i ladri posizionano una banconota da 50 euro falsa sotto il tergicristallo del parabrezza. Poi l'automobilista entra,
1: sale in macchina, tira su lo sguardo, vede questa banconota nel tergicristallo, dice: oh,
0: prima posa tutte le robe in
1: certo,
0: macchina.
1: Certo, certo. Come
0: loro,
1: facciamo
0: no,
1: noi?
0: Ma loro, sai, loro sono furbi.
1: Cosa fanno?
0: Perché tu non è che appena monti in macchina guardi il tergicristallo, tu entri in macchina, posi le robe.
1: Sì, sì, io metto la borsa, il telefono, tutto lì di fianco.
0: Poi ti giri per mettere in moto la macchina e trovi la banconota lì
1: e
0: sul tergicristallo.
1: E lì
0: dopo,
1: dico: oh, to, guarda, 50 euro nel mio tergicristallo.
0: E allora cosa fai?
1: Apro e scendo dalla macchina, giustamente per andare a togliere la banconota e vedere.
0: E i truffaldini cosa fanno?
1: Loro subito si infilano nell'abitacolo e
0: ti portano via tutto. A volte, addirittura, visto la macchina in moto con le chiavi dentro, portano via direttamente la macchina. E a te non rimangono neanche i 50 euro falsi perché non sei riuscita a prenderli nel frattempo.
1: No, ragazzi, però attenzione, quindi, non fatevi fregare da questa roba della banconota, assolutamente.
0: Soprattutto nelle zone dove vai a fare la spesa, tipo supermercati, quei posti.
1: Ma spesso il supermercato è proprio il posto dove ci sono queste persone che si inventano i metodi per rubare le cose.
0: Si inventano anche il fatto: oh, guardi signora, le è caduto qualcosa. Tu scendi e il collega del ladro,
1: ecco,
0: l'altro si infila, ti prende il portafoglio,
1: esatto,
0: il telefonino,
1: e poi tu parti e dici: oh, ma non avevo appoggiato la borsa qui, perché se capitasse a me me ne accorgo anche quando sono ormai arrivata a casa,
0: può
1: che
0: capitare,
1: dico, ma
0: infatti,
1: non avevo appoggiato
0: ma
1: qui,
0: giocano
1: ma
0: sul, sull'effetto sorpresa, sulla distrazione, hai capito? È così,
1: già,
0: è così,
1: è già. Oh,
0: guarda cosa c'è,
1: guarda cosa, senti cosa c'è, senti cosa.
0: Quindi,
1: tu sai già, sì, già sai.
0: Quindi adesso ti prego, respira piano, non fare rumore.
1: No.
0: E basta. Ascoltiamo
1: e canti.
0: Metto le cuffie, tengo le cuffie.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba,

0: Vasco Rossi e Alba Chiara. Allora, parlavamo prima della truffa al supermercato, abbiamo un racconto diretto di un'esperienza di una nostra ascoltatrice, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Italia, la mia radio preferita.
0: Brava.
1: Sono una cassiera di un supermercato dentro un grosso centro commerciale in provincia di Pavia, e vi volevo dire che un altro modo per rubare è dal momento in cui uno sta facendo retromarcia che esce dal parcheggio, qualcuno apre la portiera e ti porta via la borsa. Ecco. Questo è successo a una signora che conosco. La signora ci è rimasta malissimo. Ciao da Simona da Montebello, della battaglia.
0: Ciao Simona, grazie ciao. Simona, grazie per questo racconto. Quindi appena montate in macchina chiudetevi dentro,
2: esatto,
0: bloccate
2: attenzione,
0: le portiere.
2: Attenzione. Dai,
3: benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Birra Gaia e Rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Da Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti il meno

0: Flamenco Paranoia.
1: I Gypsy Kings, no, Samurai no. J. Allora, torniamo sul discorso della truffa, della, dei truffaldini di cui parlavamo
0: sì,
1: prima.
0: La Druncoli.
1: Ragazzi, questa è vera, la mia storia. Ero a Roma 2 mesi fa, salgo in macchina, poso la borsa sul sedile davanti alla borsa leggermente più grande con una cernierone particolare, dentro c'era Michele. Vedo sul parabrezza della macchina questa banconota, il resto l'avete raccontato voi, borsa sparita, per fortuna ritrovato quasi subito, dimenticavo, Michele è un piccolo pitone di 1 metro e lo portava a fare il vaccino. Manuela dice.
0: È chiaro che i ladruncoli sono liberati subito dalla borsa
1: anche,
0: appena hanno visto cosa
1: vai,
0: c'era dentro.
1: Ma anche tu che vai in giro con un pitone, scusa.
0: Ma se doveva portarlo a fare il
1: ma
0: vaccino.
1: Ma peggio ancora, porta il pitone a fare il vaccino. Cioè,
0: prima passa dal supermercato.
1: È giusto,
0: allora,
1: giusto.
0: Allora,
1: poi
0: salutiamo anche Tiziana che ha cantato sicuramente Alba Chiara di Vasco
1: certo.
0: Rossi. E poi ci segnala Giuseppe da Potenza, ci ha mandato anche un video, che sta veramente venendo giù il cielo a Potenza. Acqua, pioggia.
1: Si è tramutato in Alberto
0: sì.
1: Alfano di Potenza,
0: sì,
1: ha detto.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Volevo dire a Maometto che Maometto, se Maometto non va alla montagna, va al mare.
0: Riferito al discorso,
1: riferito
0: di,
1: al
0: prima.
1: Discorso
0: bravo,
1: di prima.
0: Bravo,
1: Walkerati,
0: bravo.
1: Ciao caro. Poi,
0: c'è Hassan che ci ascolta dalla Libia e ci manda un saluto. Ciao Hassan.
1: Ciao Hassan. Poi Nicolas, Rosmara, Mattia, siamo in viaggio verso Bucarest.
0: E salutiamo anche Karma che ci manda un abbraccio e noi abbracciamo
1: ciao,
0: sia
1: ciao,
0: lei
1: ragazzi.
0: Che i nipotini che
1: adesso
0: ci salutano.
1: Abbiamo la metà della mela, l'altra chi è?
0: È Ligabue.
1: È Ligabue.
0: Sì. Abbiamo

0: Livelli. Sì. Spostati un po' che non ti vedo inquadrato.
1: No, vieni, sto vieni prendendo più, no, la webcam.
0: Vieni più in qua, vieni più in qua. No, la webcam è qua. Scusa.
2: No.
1: Sto facendo
2: no,
1: tipo la torre di Pisa.
0: Avvicinati di qua che sei più vicino a Francesco, così ti vedo.
1: Eccomi. Ecco.
0: E invece Giudita è nascosta sempre dietro al monitor.
3: No,
0: non so
3: io mi trovo bene così.
0: Si nasconde
3: mi bene nascosta.
2: Marco, ci inquadrano gli addominali. Guarda,
1: i
2: vedi?
1: Tuoi.
2: I nostri.
0: Meno male che non sono i miei. Sarebbe la collina del. Va bene. Niente. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: bene.
0: Che viva. Niente, ieri siamo scappati, avevamo fretta, noi eravate di là in redazione, ci siamo salutati, però facciamo oggi, dai.
3: Eccoci. Poi era un sacco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore con Angelina Mango, c'è Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì, ciao Giuditta.
2: Ciao Marco, buon martedì anche a te, buon martedì anche ad Ambro.
3: Ambro.
2: Che è in regia.
1: Che sono in regia.
2: Lui e tutte le sue personalità, chiaramente. Chissà dove li ha trovati, chissà chi erano questi Ambro che venivano chiamati.
1: Ma loro, sai, sono Ambro che vengono da galassie lontane, da tempi diversi che si sono ritrovati in quest'epoca.
2: Sembra Fringe.
1: Sì, un po' Fringe, un po'. Qualcosa della Marvel.
2: Esatto. Va bene. Amici, come va? Come state?
1: Bene.
2: Ma no,
1: bene,
2: sto parlando con loro, mica con te.
1: Io non sono un amico.
2: Ho detto amici riferendomi.
1: Ma posso rispondere solo io, capito?
2: No, vabbè, ma anche loro possono rispondere. Anzi, scusa, cioè il 331-995-0095 che è lì a disposizione per chiunque voglia dirci qualsiasi cosa, anche cose brutte e cattive.
1: No, no, brutte e cattive no. Io la cosa su cui mi sono perso stamattina era il video del ministro Lollobrigida che spiegava il processo del latte degli agricoltori. Perché ridi?
2: No, l'ho visto.
1: Perché ridi?
2: No, non sto ridendo. Cioè, ho sorriso, era una cosa molto tenera.
1: Ti mette di buon umore quel video? No.
2: Sì.
1: A me sì.
2: Molto. Va bene.
1: Cioè, non so perché sto cogliendo.
2: Cosa? No,
1: un po'
2: niente.
1: Di ironia in questo.
2: Ma non c'è nessuna ironia, era un video bellissimo con.
1: Al di là del colore politico. Un
2: no,
1: video
2: certo,
1: tenero,
2: certo, molto molto carino. Avrei voluto essere
1: quel
2: nella...
1: bimbo. Dai.
2: Va bene. Bene, io direi che possiamo iniziare. Così evito di aggiungere qualsiasi cosa. Staremo insieme fino alle 18. Io, Marco Farivelli e Ambro.
1: Ok, partiamo, mettiamone
2: vai,
1: una.
2: Vai.
4: Disco Italia è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, fammi sentire Radio Italia.

0: Alex Britti, 7000 caffè su Radio Italia, solo musica italiana. Secondo me è l'orario giusto per prendere 7000 caffè questo.
1: Sì, vabbè, a quest'ora
0: post-prandiale.
1: Ne hai già presi 3500, capito? Sicuramente.
0: mancano gli altri 3500.
1: Sì. Non vedevo l'ora di arrivare a questo punto anche per un'altra cosa. Ci siamo detti nei mesi scorsi, c'è un tour, inizia un tour, l'artista è pronto per questo tour. Sono finiti, amici.
0: Okay? Non tutti,
1: però parliamo anche dei tour che sono finiti.
0: Diciamo che forse i primi di ottobre sono proprio finiti tutti, dai.
1: Accompagniamoli tutti. Andiamo verso, insieme.
0: Hai visto troppi concerti
1: quest'estate?
0: Abbiamo
1: speso troppi soldi.
0: Lo sapevo.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
8: Fotosì, scarica l'app. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
11: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
10: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
11: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
10: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
11: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon.
14: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
16: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV. Forse.

0: Fulminacci, maledetto me, a Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di tour che si concludono. Fulminacci ha concluso il suo tour estivo.
1: Sì, si chiamava Fulminacci all'aperto. L'ultima data è stata la data di Sesto Fiorentino. Diciamo che fa un po' parte del suo personaggio, essere molto serio, no? Ridere poco.
0: Sì, sì, sì, anche se non mi dà l'idea di un...
1: No, uno... non lo è poi, secondo me non lo è.
0: Capito, mi dà l'idea di un giocherellone in realtà.
1: Sì, anche secondo me fa parte del personaggio, però mantenere un certo aplomb. E lui, infatti, proprio per chiudere il suo tour, molto serio, ha detto: niente, finita così, io sto bene, abbastanza rilassato, domani andrò a pranzo con i miei genitori,
0: giusto,
1: credo.
0: Giusto, tra l'altro dice: faccio il serio perché è un'immagine da difendere. La verità è che mi mancherete tantissimo, perché in realtà sono stati 60.000 gli spettatori dei suoi concerti che sono andati a trovarlo in tour, che lui ha definito il più bello della sua vita, aggiungerei io, finora.
1: È certo. Il futuro è pieno di possibilità. Parlando di futuro, i prossimi appuntamenti dal vivo di Fulminacci sono previsti a novembre in Spagna, 13 novembre a Madrid e poi Barcellona.
0: Va bene.
1: Okay. Hai detto tutto. Sono stata abbastanza esaustiva.
0: Adesso c'è ultimo, questa si chiama Bella Davvero.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse

0: Ali Kayane, detto tra noi su Radio Italia, solo musica italiana. È iniziato il campionato, ne abbiamo parlato. Hai detto, tu hai commentato
1: Buh, perché è ancora troppo presto per parlarne, perché non si sono delineati degli equilibri, se non di due squadre in modo particolare, l'Inter e la Roma.
0: Vedi. Allora, dell'Inter ho sentito parlare molto bene.
1: Ma anche della Roma.
0: E anche della Roma, devo dire. E alcune persone di Genazzano, in provincia di Roma, hanno fatto proprio una richiesta a Papa Leone XIV.
1: In occasione di una visita al santuario della Madre del Buon Consiglio, questi fedeli tifosi della Roma hanno scritto su un foglio, che evidentemente è stato intercettato, quindi non consegnato.
0: L'hanno appeso, l'hanno affisso. Sì. E c'era scritto: Papa Leone XIV, ci facci la grazia di vincere questo scudetto. La grazia. bisogna dirlo come è scritto, altrimenti
1: ci facci, certo. Ci poi facci. Si conclude con un hashtag, tra l'altro anche il messaggio in altissimo si conclude con un hashtag che è daje Roma daje, ok?
0: è tutto stupendo. Allora, la stagione in cui aveva vinto l'ultimo scudetto era quella 2000-2001, ricordo Sabrina Ferilli, sì,
1: brava. Io ricordo Circo la squadra Massimo. E tu Sabrina Ferilli, quando è che ci siamo invertiti
0: la
1: qua,
0: festa, la festa al Circo Massimo era indimenticabile, anche perché poi a un certo punto ricordo anche che hanno iniziato a scrivere ai giornali le persone dicendo: vi prego smettetela di festeggiare dopo una settimana continuavano a festeggiare. E quindi manca da un po' di tempo lo scudetto alla Roma,
1: 25 anni,
0: quindi addirittura vogliono scomodare, non so se Papa Leone insomma si scomoda per lo scudetto della Roma,
1: non lo so. Però insomma, cioè, voglio
0: vabbè
1: dire.
0: Tu dici un tentativo,
1: voglio dire,
0: tentare non costa nulla.
1: Io onestamente, se da una delle due sponde romane ci starebbe dopo 25 anni uno scritto che torna nella capitale, te lo posso dire.
0: Te lo dico così. Tra l'altro tu non sei tifoso di nessuna delle due.
1: Ah, scusami, perché deve tornare a Milano questo scudetto? No, portiamolo a Roma, la capitale, capito?
0: Allora,
1: è più vicino al sud, non so.
0: Non voglio andare a cercare altri dettagli.
1: Cioè,
0: dopo
1: o va al nord.
0: Lo sapevo.
1: Oppure sud.
0: Eccolo là.

0: Max Pezzali, il mondo insieme a te a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che poi dipende insieme a chi, cioè può essere una cosa bellissima o bruttissima, no?
0: Sì.
1: Dipende dalla persona con cui...
0: Sì.
1: Vabbè, volevo dirlo, ci tenevo a specificarlo, perché quanto è bello il mondo insieme a te, dipende.
0: Vabbè, se è bello, se no uno dice quanto è brutto il mondo insieme a te, cioè...
1: Vabbè, però dipende.
0: Stiamo facendo un'analisi logica di questo titolo.
1: Era importante.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
8: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
7: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arca Planet!
11: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
11: No, è tornata la Candida.
12: Ma puoi provare Neclon Crema.
13: Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Regina, ma che bel sorriso!
16: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
15: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
17: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
18: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
20: Todis, buongiorno convenienza.

0: Tiziano Ferro, Amici per errore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E un po' questo potrebbe essere il titolo della storia che stiamo per raccontare, dei dati più che altro che stiamo per raccontarvi.
0: Vai avanti.
1: Perché comunque molte persone nell'ultimo anno hanno iniziato a correre, ma non da sole. Cioè vado a fare la corsetta e poi torno a casa per sport. Vado a fare la corsetta con quel gruppo di corsa che sono già in 40, 30, 20. Perché?
0: Per trovare l'amore.
1: È chiaro.
0: È diventata un'usanza questa.
1: Perché dovresti scappare per 10 km senza un obiettivo.
0: No, ma soprattutto i più giovani dicono che quando si fa attività fisica si riesce in qualche modo a conoscere persone nuove e poi di conseguenza a fidanzarsi. Io ho ragionato su questa cosa.
1: Perché la guardi così
0: no,
1: lunga?
0: Vabbè, cioè, ho capito. Ad avere delle situationship.
1: Okay. Come no?
0: Io ci ho pensato attentamente a questa cosa.
1: Di andare a correre?
0: No. Ho pensato a questa cosa e poi ho pensato come sono io quando faccio attività fisica.
1: Sì.
0: No.
1: Cioè,
0: secondo me non funziona.
1: Non ti senti.
0: Io faccio schifo quando sono. Secondo me siamo brutti quando facciamo attività fisica.
1: Certo, però, sai, se ti piace in quel momento, poi dopo può solo migliorare, capito?
0: Ah,
1: quando
0: dici,
1: sei sistemato, pulito.
0: Conosco la persona quando sono al mio peggio, così posso solo migliorare. Ci sta.
1: No.
0: Ci sta come ragionamento.
1: Poi secondo me ti motiva anche un po' di più perché fai quel chilometro che non avresti fatto se fossi andato da solo.
0: Ah,
1: no?
0: Perché devi essere performante.
1: Chiaro.
0: Giusto, giusto. Vabbè, io direi che possiamo ascoltare la prossima canzone.
1: Vai.
0: Dopo aver fatto queste elucubrazioni.
1: Certo, si chiama La costiera amalfitana di Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
0: Abbiamo detto tutti insieme.

0: Mentre tutto scorre, dei Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Così abbiamo preparato Valentina e Sabrina che ci hanno scritto che stanno andando a sentire proprio Negramaro.
0: Ah,
1: così
0: vedi,
1: sono pronte per il live.
0: Ripassone.
1: Esatto.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Italia Solo Musica Italiana?
1: Ho presto per dirtelo, io mi organizzo sempre all'ultimo. Quello che so è che siamo a metà del nostro appuntamento e sono le 17:02 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Telefonata Trump-Putin, i leader discutono di prigionieri, di come far finire la guerra. Nessun attacco all'Europa, assicura il Cremlino. 27 siglano l'intesa sull'acquisto di Patriot. Il terremoto AfD spaventa la Germania, scioccante, mi si spezza il cuore, commenta Merkel. Ancora reazioni opposte nella maggioranza, per Tajani sono nemici dell'Italia. Vannacci in cattedra al seminario di un sindacato di polizia, è bufera, il Viminale vi minimizza, il generale intanto punta alle suppletive in Calabria, sarà la nostra Sassonia, dice. Netanyahu sotto accusa, Abu Dhabi lo avvertì degli attacchi prima del 7 ottobre, denuncia un'inchiesta giornalistica, falso, replica lui, da 12 paesi stop ai commerci con i coloni. Domani in Puglia funerali di Lorena Isceri, gettata dall'ex dal viadotto dell'autostrada per l'autopsia, in quel momento era ancora viva, esami tossicologici sul corpo di Bella. Ladri dei capolavori di nuovo in azione, rubate in Francia due opere di Renoir del valore di 9 milioni di euro, altre due tavole abbandonate durante la fuga e caccia ai ladri. Si scalda il palco di X Factor 2026, si riparte giovedì, Giorgia e tutti i giudici promettono emozioni e tanta umanità. La new entry, Irama, sono entusiasta di cominciare. È l'ora dei campioni, stasera alle 21 l'Inter in campo al Bernabeu contro il Real Madrid per la prima giornata di Champions, domani tocca Napoli-Arsenal.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Trentino Alto Adige, statale 38 dello Stelvio, il traffico è rallentato e intenso tra l'incrocio Tell e l'incrocio Foresta, superstrada Merano-Bolzano, in direzione Merano.

0: In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, c'è stato un incidente sull'incrocio di Porto Empedocle in direzione Siracusa. Strada statale 114 orientale Sicula e statale 124 siracusana. In Basilicata, sulla statale 106 ionica, ci sono materiali dispersi presso l'incrocio La Stazione di Marconia in direzione incrocio Taranto. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, fondo stradale dissestato sullo svincolo di Lauria Nord, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Calabria, sulla statale 106 ionica, causa lavori di manutenzione, vi segnalo rallentamenti dopo l'incrocio Passo Vecchio, statale 107 e statale 107 bis e prima dell'incrocio Bucchi in direzione incrocio Taranto. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 8 del 16 alle 17 del 24 settembre tra l'incrocio Ospedaletti e l'incrocio di Bordighera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Elisa, a modo tuo, a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di Elisa, ha annunciato il titolo e la data di pubblicazione del suo nuovo album, che sarà il 12° della sua carriera.
1: Si chiama Kintsugi e uscirà venerdì 27 novembre, poche settimane prima del suo compleanno.
0: Ora tu, che sai?
1: No, è molto bella la cosa. Allora, il Kintsugi è l'antica arte giapponese che prevede di restaurare gli oggetti rotti, di solito di ceramica, con una pasta che permette di tenere insieme le crepe, ma poi le crepe vengono decorate con l'oro. Okay. E quindi il concetto è che qualcosa che si è rotto, poi una volta riparato, può diventare ancora più prezioso.
0: E questa cosa torna nella copertina.
1: Sì.
0: Praticamente, dove tra l'altro è il mezzo busto ricomposto, e proprio c'è Elisa in mezzo. No?
1: Certo,
0: tutto un artwork che non vi spoilerò più di così, perché poi è bello da vedere, no?
1: Io sono molto curiosa di capire come questo concetto filosofico del riparare e quindi elevare riparando sia all'interno delle canzoni. Sono molto curiosa.
0: Sì, e a quali rotture si riferisce?
1: Esatto,
0: si
1: esatto, esatto. Sono molto molto curiosa. Vabbè, comunque non manca tantissimo, un paio di mesi, dai. Un paio di mesi. Vabbè, di fronte
0: niente,
1: all'eternità, che cosa sono?
0: Vabbè,
1: due
0: eternità,
1: mesi?
0: Ho capito. Cioè, voglio dire. Vabbè, in ogni caso, c'è una canzone di Salda Vinci.
1: Sì.
0: La vogliamo ascoltare insieme? Si chiama Fuga d'amore.

0: sei molto brava,
1: hai studiato canto?
0: No. Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, su Radio Italia, allora. Musica italiana.
1: Senti, prima abbiamo parlato delle persone che pur di rimorchiare corrono,
0: sì,
1: per decine di chilometri.
0: Ci sono altri metodi però,
1: Sì?
0: Sì, c'è un sacco.
1: Solido.
0: No, anche alternative, ne parliamo dopo.
1: Okay.
0: Sì.
2: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, ma è così, ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
6: 99, 99, non è possibile!
8: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12.122.
9: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da €537, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Mahmood Ratatà su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, allora parliamo di questo fatto curioso che avviene da anni, tra l'altro a Valencia in Spagna. C'è un religioso che è stato ribattezzato Prete Combina Matrimoni e non c'è un nome più esaustivo di questo.
0: Cioè, no, perché lui in 15 anni ha fatto sposare 1280 persone, ma non è che le ha fatte sposare perché le ha sposate, ha fatto il rito, no no, le ha proprio fatte conoscere, ha combinato l'incontro e si sono innamorati. Cupido.
1: Don Tinder.
0: Anche sì.
1: Tra l'altro ha messo questo metodo appunto, cioè poi alla fine non è che ti riesce sempre, invece in questo caso 1280, cioè,
0: è un buon numero,
1: funziona. Ma quali sono i segreti di questo metodo?
0: Allora lui dà delle schede da compilare alle persone single che vogliono trovare la loro dolce metà, dove ci sono, non so, nome, età, altezza. L'altezza è una discriminante importante.
1: Come no, scherzi.
0: Titolo di studio, tante altre caratteristiche personali, e poi analizza le candidature e propone gli abbinamenti con le altre schede che ha a disposizione.
1: Capito? Sono dei vestiti.
0: Lui fa
1: questa cosa qua.
0: Outfit of the day.
1: Sì, esatto. Tra l'altro lui si mette lì, analizza senza ausilio di intelligenza artificiale.
0: No, lo fa lui. Quindi secondo me lì è proprio la componente umana che funziona, cioè la sensibilità.
1: Magari li conosce perché fanno parte della sua comunità, di conseguenza dice, sai che saresti bene.

0: con quella persona, uscite, conoscetevi.
1: Io avevo un'amica che faceva questo senza far compilare le schede.
0: Sì.
1: Ed effettivamente era riuscita a combinare parecchie coppie. Che
0: percentuale aveva?
1: No, che poi si lasciavano tutti.
0: Ah, vedi, cioè al contrario.
1: Sì, cioè si mettevano insieme perché la compatibilità c'era. Poi finivano tutti male.
0: Ah, Cupido che lanciava le freccette a se stesso.
1: Lanciava le frecce vere, proprio delle frecce vere, reali.
0: Sì, sì, vabbè, in ogni caso. Tutto è bene?
1: Quel che finisce.
0: Grande.

capito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Mac con Lascia che io sia a Radio Italia, solo musica italiana, che è un po' quello che ti dico, cioè lasciami stare, perché mi guardi con gli occhi e ti dice cosa fai,
1: ma
0: perché
1: non,
0: fai questa
1: no,
0: cosa?
1: Ma no, ma non è assolutamente così,
0: è proprio
1: esente da giudizio, come sempre.
0: Ma
1: guarda,
0: cosa stai dicendo?
1: Olly e Giuli, questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli con Giuli questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Allora amici, 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati.
1: Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
2: E per festeggiare le 100 puntate il programma è partito lunedì scorso proprio da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese.
1: Little Big Italy ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
3: Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
12: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
14: Suzuki.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, questo era un momento karaoke 1.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì,
1: oltre ad altri che abbiamo vissuto in queste due ore.
0: Guarda, tra l'altro è arrivato un messaggio da parte di Marta che dice: sarà una coincidenza, ma state mettendo tutti i brani che ho usato per creare un video di buon compleanno per mio figlio, che ha compiuto 30 anni, mi sto commuovendo. Vedi, oltre ad essere un momento karaoke, è un momento anche. Cioè è una scusa.
1: Noi,
0: no, non è vero, no. Non ce li ha mandati.
1: Allora, proviamo così. Vediamo se il prossimo, che comunque è, oltre ad essere un brano storico di un album incredibile che era La voce del padrone dell'81 di Battiato, è un altro momento karaoke magari.
0: E allora l'ascoltiamo, Franco Battiato.

0: Franco Battiato, Cucuru Cucù, a Radio Italia, Solo Musica Italiana. Sono arrivati Daniele e Emiliano, ciao ragazzi.
1: Ciao, buon
2: ciao,
1: pomeriggio.
2: Ben
1: capito come vi accogliamo, grazie, con Franco Battiato. Abbiamo proprio richiesto espressamente, non è vero.
0: L'avremmo detto però.
3: Però era bello così, era bello uguale.
1: Sì, sì, potevo dissimulare effettivamente, sì. Ma tanto lo sapevate che non era vero, quindi vabbè.
0: Era bello così. Uguale.
3: Era bello uguale.
0: Qualsiasi. Cioè,
3: va bene lo stesso.
0: Esatto, quello. Esatto. Quello, è la...
1: quello sarà, è entrato ormai nei modi di dire di tutti, va bene lo stesso.
0: Io lo uso spesso, nel senso.
2: Cioè, va bene lo stesso, sì, va bene lo stesso.
1: Urlandolo,
0: no, vabbè, urlandolo, sì, c'è il copyright.
3: In maniera isterica.
0: Come le cose d'agnello lì, ho comprato già le costolette d'agnello, quelle cose, urlando viene meglio.
1: Le vuoi le fettine panate?
0: Le fettine panate, sì,
2: costolette d'agnello.
3: Ma
2: senti,
3: che signore limoni, siamo là.
1: Anche,
3: no?
1: Esatto, esatto. Tutte cose urlate, tra l'altro. Sì, anche quello. Teresa, cioè, tra le cose urlate. Va bene, abbiamo finito di fare l'elenco dei meme.
0: Cultura generale, ragazzi.
1: Certo, e ringraziamo Ambro che è stato in regia.
4: Ambro.
1: Lui e tutti gli altri.
0: Poi sono sempre quattro, non ti raggiunge mai nessuno in questo
4: Ambro.
0: Club. Ah, ce n'è un altro.
1: Eccolo, vedi. Hai visto? È arrivato questo, all'ultimo. Questo. Bene, noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 16. Vi lasciamo con Daniele ed Emiliano.
0: Buona serata a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Telefonata Trump, Putin, i leader discutono di prigionieri, di come far finire la guerra. Nessun attacco all'Europa, assicura il Cremlino. I 27 siglano l'intesa sull'acquisto di Patrio. Il terremoto AfD spaventa la Germania. Scioccante, mi si spezza il cuore, commenta Merkel. Ancora reazioni opposte nella maggioranza. Per italiani sono nemici dell'Italia. Mannacci in cattedra al seminario di un sindacato di polizia e bufera. Il Viminale vi minimizza. Il generale intanto punta alle suppettive in Calabria. Sarà la nostra Sassonia, dice Netanyahu nella bufera dopo l'inchiesta giornalistica secondo cui Abu Dhabi lo avvertì prima del 7 ottobre. Stop ai commerci con i coloni. Israele chiude il consolato britannico. Domani in Puglia, funerali di Lorena Isheri, gettata dall'ex dal viadotto dell'autostrada per l'autopsia. In quel momento era ancora viva. Esami tossicologici sul corpo di Bella. Ladri di capolavori di nuovo in azione, rubate in Francia due opere di Renoir del valore di 9 milioni di euro. Altre due tavole abbandonate durante la fuga e caccia ai ladri. Si scalda il palco di X Factor 2026, si riparte giovedì in Georgia e tutti i giudici promettono emozioni e tanta umanità. La new entry, Rama, sono entusiasta di cominciare. È l'ora dei campioni, stasera alle 21 l'Inter in campo al Bernabeu contro il Real Madrid per la prima giornata di Champions. Domani tocca a Napoli-Arsenal.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giovanotti con Ragazza Magica su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata.
1: Buona serata.
0: Tutte le ragazze e tutti i ragazzi magici.
1: Ma sì, estendiamo questa cosa. Come si fa a essere un ragazzo magico? Non c'è bisogno di essere Harry Potter.
0: No, anche perché sennò ce ne sarebbe uno solo.
1: Esatto.
0: No, come si fa a essere ragazzi magici?
1: Ci si comporta. Sai che sto provando, lo dico un po' a tutti, sto provando un nuovo modo per vivere.
0: Scusa, mi è nuova, sentiamo.
1: Sto sorridendo a tutti.
0: Ah.
1: Sto ringraziando, sto dicendo per favore a tutti quanti. Sai che cambia?
0: Cambia non
1: tantissimo.
0: Esploderai un giorno, perché ti conosco.
1: Cambia tantissimo. Guarda, riesco a dire anche che bello patacca, che bello vederti in regia.
0: Cioè,
1: che
0: si
1: piacere
0: sente,
1: vederti.
0: Se voi chiudete gli occhi, sentite la voce sorridente di Nino, sì. Ma la faccia non corrisponde alla voce. Questo ve lo posso proprio dire, ve lo giuro, lo metto per iscritto.
1: No, guarda, io sono abbastanza sereno questa sera. Il patacca invece è un po' più teso, perché
0: gioca l'Inter.
1: Da oggi torna la Champions League, oggi, domani e dopodomani sono impegnate le nostre italiane. Pataccone questa sera gioca contro il Real Madrid.
0: Quindi Inter-Real oggi, domani invece cosa abbiamo?
1: Domani Napoli-Arsenal.
0: Quindi domani sei agitato tu e dopodomani?
1: La Roma e il Genoa. Sì, il Genoa, scusami, la Roma e il Como.
0: Ah, ok, vabbè, vediamo, passo passo, oggi occupiamoci
1: passo
0: dell'Inter
1: passo.
0: Perché sennò è tra una montagna.
1: Come andrà stasera, Patacca? Fai un pronostico. Va tutto bene.
0: Ah, non è scaramantico?
1: No, per niente.
0: Pensa un po'. Voi come siete messi a scaramanzie, a gesti apotropaici, eccetera, come direbbero quelli giovani?
1: Sì.
0: 331-995-0095, se vi va di iscriverci, questo è il nostro numero di WhatsApp, da quale 21 trovate Emiliano Nino Picardi,
1: Daniela Cappelletti.
0: Non l'avevamo detto, no?
1: No, ancora tutta la nostra musica, tutte le notizie che riguardano il mondo della musica italiana, anche la nuova bergamasca di Fred De Palma.
0: Si chiama...
1: Ragazzino!
0: Ragazzino!

0: tequila guaraná. Bevanda dell'estate di qualche estate fa, tequila e guaraná per Elodie su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Quest'estate cosa c'è, il temaccia?
0: No, a me piace orzata e acqua frizzante.
1: Io non dico cosa piace a te.
0: Questa latte è una di mandorla e acqua frizzante.
1: Completamente anni 80. Sto parlando di cosa si usa quest'estate.
0: Il matcha al tè verde.
1: Il matcha, giusto?
0: Sì, sono contento di
1: non
0: averlo mai provato.
1: Assaggiato.
0: Ma meno male, guarda, ma meno male.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
5: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
13: Famila, tutto un altro sottocosto.
14: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
15: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
14: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
16: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
19: Fotosì. Scarica l'app.
20: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni. Quando

0: Eros Ramazzotti con Terra Promessa dal 1984 direttamente a oggi su Radio Italia, solo musica italiana alle 6:30 in questo martedì sera, insieme a noi Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti.
1: Ci sono un po' di notizie che riguardano da vicino il mondo della musica, anche il backstage, no, il dietro le quinte di alcuni artisti. Mi ha fatto molto sorridere il video che ha pubblicato Gigi D'Alessio sui suoi social, che mostra, diciamo, la sua routine. Va di moda mostrare le proprie routine sui social. Lui suona, c'è chi si strucca, chi fa le cose coreane, chi fa degli esercizi, lui invece...
0: Cose coreane.
1: Come si chiamano quelle cose? La skincare coreana. Lui invece si siede al suo pianoforte e si mette a suonare. Nello specifico, in questo video che ha pubblicato qualche ora fa, suona Genova e Napoli, il nuovo singolo che ha registrato e che ha lanciato qualche settimana fa in coppia con Alfa.
0: Filmato che non è passato inosservato proprio da Alfa, e ha commentato, lui ha commentato dicendo: quando è che la cantiamo insieme? Alfa e Gigi D'Alessio l'avevano eseguita dal vivo qualche giorno fa allo stadio Ferraris, proprio a Genova, e proprio prima della partita tra Genova e Napoli.
1: Sì,
0: tutto
1: era
0: giusto.
1: Stata l'occasione perfetta per farla ascoltare per la prima volta dal vivo. Il 23 di settembre invece, fra una manciata di giorni, Alfa esordirà sul palco dell'Arena di Verona, e magari proprio in quell'occasione Gigi D'Alessio potrebbe, se passa da quelle
0: non
1: parti,
0: non vada a sostenere il suo amico artista la prima volta che suona all'Arena.
1: Lui a casa sua mangia la pizza a Napoli. Se dovessi andare a Verona, cosa andrebbe a mangiare?
0: A Verona... Pandoro, dice Arienti.
1: Pandoro?
0: Il 23 di settembre, il Pandoro.
1: Da qualche supermercato si trova già, quindi...
0: Forse dico un'eresia. I cicchetti non sono...
1: Cicchetti sì, sono veneti, più veneziani che veronesi.
0: Più veneziani.
1: Però potrebbe essere quella...
0: Non in mente niente, gravissimo.
1: Allora, Gigi, se vai a Verona, poi ci fai sapere che cosa hai
0: mangiato. Pandoro.
1: Intanto, siccome ne abbiamo parlato, Gigi ed Alfa ve li facciamo ascoltare insieme. La nuova è Genova e Napoli su Radio Italia, solo musica italiana.

0: corpo all'anima su Radio Italia, solo musica italiana. Dal Lambrusco di Ligabue si vola al Amarone di Verona, perché prima ci chiedevamo cosa Gigi D'Alessio potrebbe andare ad assaggiare se andasse a suonare all'Arena di Verona insieme ad Alfa il prossimo 23 di settembre.
1: Allora vengono Amarone. Subito sì, vengono subito in aiuto gli ascoltatori e dicono: Gigi a Verona si beve un bel Amarone, poi ti saluta, ciao Emiliano.
0: Beh, grazie.
1: Ciao. Poi Evelina da Verona, sempre lei dice: la piara verrebbe a mangiare.
0: La piara.
1: Scusate per questa mia R arrotolata imbarazzante.
0: Andato a cercare la piara. È allora salsa della tradizione gastronomica veronese del suo territorio, preparata con pane grattugiato, brodo di carne, abbondante pepe nero. Non mi è mai capitato di assaggiarla, ma ho una voglia.
1: Ma dove si mette? Sopra cosa?
0: Sul pane, sul bollito, sulla carne.
1: Una scarpettona.
0: Mamma mia, volerei adesso a Verona per mangiare.
1: Invece voliamo a Milano, perché questa era la canzone che Ernia ha dedicato alla sua città. Proprio dedica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: C'è Milano in ogni dettaglio di questa dedica alla nuova di Ernia qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Piccolo consiglio invece, Daniela, se cerchi del benessere vai da Conad.
2: Sì, da Conad il benessere è ogni giorno a portata di mano, con tante linee di prodotti e servizi pensati per te e per chi ami.
1: Scopri le offerte nei punti vendita Conad e non perderti Benessity Conad, il nuovo store aperto a Firenze, totalmente dedicato al benessere a 360 gradi.
2: Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene. Visita conad.it e scopri tutto quello che ti serve per il tuo benessere.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
7: D'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Morire.

0: Yeah, Vita, Morte, Miracoli è la nuova di J-Ax, uscita lo scorso venerdì. State ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Settembre, oltre alle varie incombenze che porta di suo per gli studenti, ha anche un'altra difficoltà.
1: Patacca, abbassa un attimo la base, per favore. Amici, amiche delle scuole elementari, medie, superiori, come siamo messi? Come siamo messi con i compiti?
0: Che tocca andare a scuola tra poco.
1: Tra una settimana inizia. Avete già fatte? Già fatto tutto?
0: Non seguite, don't try this at home, non seguite il mio esempio, però oramai tanti di voi saranno in questa situazione. Gli ultimi 10 giorni io ero alla ricerca disperata, maratona per terminare i compiti delle vacanze, copiare di tutto da chiunque.
1: Che, diciamolo, tragedia. Mettendo le mani avanti, sono sempre troppi. Secondo me sono sempre troppi i compiti.
0: Non ho più a che fare con compiti delle vacanze da un po'.
1: Comunque potremmo sfruttare questa idea che arriva dalla Cina per venire incontro alla necessità degli studenti, delle studentesse di finire velocemente i compiti per le vacanze. Un centro commerciale ha creato uno spazio gratis dove i ragazzi possono tutti studiare insieme.
0: Ecco, possono anche disporre di insegnanti qualificati, delle pause organizzate e addirittura dei premi per chi completa le ore di lavoro. Nel frattempo che si fa al centro commerciale, loro studiano, fanno i compiti e i genitori invece possono andare in giro a fare shopping.
1: Io trovo un'ottima idea.
0: Per il marketing sicuramente.
1: Uno va a fare la spesa e mentre i figli invece sono lì che studiano insieme ad altri, seguiti da degli insegnanti che possono anche dare degli aiuti. Bella come cosa.
0: Sì, iniziativa che peraltro ha avuto veramente grande successo in Cina, perché le iscrizioni hanno superato i posti disponibili, altri centri commerciali quindi stanno iniziando a replicarla.
1: Potrebbe essere fatta anche da noi, secondo me. Adesso per quest'anno ormai
0: è
1: finita, magari per le vacanze di Natale, grosso modo. Ma se no qualcuno potrebbe attrezzarsi per l'anno prossimo. Secondo me è un'idea da copiare.
0: Non ci può stare, dai, si ottimizza in qualche modo.

0: attuale più che mai, la temperatura di Anna che ci sta accompagnando anche in questo inizio di settembre, i suoi 30 gradi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Io la cambierei.
0: In che cosa?
1: 38 gradi dovrebbe chiamarsi questa canzone qua. Cioè, perché è stata fatta qualche anno fa quando le temperature arrivavano a 30. Adesso per attualizzare.
0: Ma tanto sta per arrivare il Niño. Cambia tutto. Tra l'altro ne parliamo più tardi anche questa serata.
1: Ma il Niño sarebbe Niño Torres. No,
0: no, il Niño.
1: Beh, non si chiamava Torres, come si chiama? Fernando Torres. Se lo chiamavano Niño.
0: No, sì, ma quello delle temperature, intendevo io. Comunque ne parliamo più tardi.
1: Gioia.
0: Nel frattempo sono le 19.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni sull'arco alpino, mentre sugli Appennini la situazione tenderà a migliorare, sempre buono altrove. Nella mattinata di domani ulteriore calo della pressione con peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest. Sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Sta per tornare l'appuntamento con X Factor, si riprenderà il timone della trasmissione per cercare nuovi talenti del mondo della musica, ma intanto la voce meravigliosa di Giorgia Corpi Celesti ve l'abbiamo fatta ritrovare qui su Radio Italia, solo musica italiana. Stavo pensando, come ho fatto a sopravvivere tutte queste settimane senza parlare di...

0: Come abbiamo fatto? Finalmente.
1: La domanda anch'io.
0: Torna il momento in cui Nina ci racconta le ultime che riguardano il mondo del.
1: Sapete che è in corso lo US Open che si gioca a New York. Purtroppo ieri l'ultimo italiano si è arreso a, insomma, agli ottavi di finale, Luciano Darderi contro, vabbè, un clamoroso Alexander Zverev. Ma non è questa la notizia in realtà, perché parliamo di un'altra eliminazione, sempre agli ottavi, sempre US Open, ma di Tsitsipas, Stefano Tsitsipas, che è un greco, un grande campione, e con lui
0: Tsitsipas, la danza tipica greca.
1: Cade con lui uno dei record più longevi del circuito ATP di tennis, perché dal 1877, quando si tenne la prima edizione di Wimbledon, anzi Wimbledon, almeno un tennista che colpisce il rovescio utilizzando una sola mano aveva partecipato ad una delle semifinali dei quattro slam annuali.
0: Quindi, dimmi se capisco bene, sì. Lui è uno dei pochi che ancora colpisce la racchetta, cioè tiene
1: rovescia
0: la racchetta.
1: Rovescia una mano.
0: Stavi
1: facendo un dritto.
0: Beh, non, ma io non ho idea di che cosa stai dicendo.
1: Rovescia una mano a due mani. Di solito si usano due mani per dare più potenza. Alcuni hanno un rovescio a una mano, ce ne sono di alcuni spettacolari, molto più belli e stilosi, ma forse un po' meno efficace. Ora questa trafila è terminata. Sono rimasti un po' che giocare proprio rovescio a una mano. Ci sono anche Dimitrov e il nostro Musetti, che ha un tennis meraviglioso da vedere.
0: Okay.
1: Prima della sconfitta, però, Tsitsipas aveva ironizzato sui social: ho una striscia lunga 150 anni da salvare. Amico, te la sei un po' gufata.
0: Ma, sì, infatti. Infatti, secondo me non è scaramantico Tsitsipas.
1: Sì. Questo però non è l'unico cambiamento nel mondo del tennis. Da qualche giorno che si vocifera che insomma il torneo di Wimbledon ha dichiarato guerra agli influencer,
0: cioè?
1: Perché dal 2027 non saranno più accreditati.
0: Cioè, come funziona?
1: Non gli danno più biglietto gratis per entrare agli influencer.
0: Ah, se lo devono pagare.
1: Se lo devono pagare.
0: Questa sì. È la cosa che mi piace.
1: Sì, questa decisione matura proprio dopo il caos a US Open, dove sono stati invitati tanti influencer nel tentativo di agganciare un pubblico più giovane, però questi creator hanno provocato interruzioni continue, l'arbitro costretto più volte a chiedere silenzio, poi facevano un po' di pasticcio anche, cioè hanno dovuto interrompere delle partite, dei match, perché c'era un odore particolare.
0: Per gli influencer?
1: Non lo so se fossero loro o qualcun altro portato da loro, però insomma si divertivano un bel po'.
0: Però sono d'accordo su questa cosa, quindi da Wimbledon dell'anno prossimo non verranno più dati biglietti gratis. D'altronde non sanno fare niente.
1: Ma
0: quindi,
1: dai, Nina, non è
0: che devono andare a farla.
1: Non è vero.
2: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Alessandra Amoroso insieme a Big Mama con Mezzorotto nel martedì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buona serata a tutti, ancora ben ritrovati con noi due, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Nino. Siamo fino alle 21, tempo ce n'è anche per salutare un po' di voi che ci raggiungono al 331-995-0095.
2: '99, '99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAN 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
16: Oh mio Dio!
15: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy suonano esattamente così.
16: Prendi me, scegli me.
15: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
16: Amami.
15: È ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Ma sono matta.
1: Ha ragione, dito nella piaga. Che fastidio quando magari stai ascoltando Radio Italia solo musica italiana, però devi, andare in un posto dove non c'è una radio, oppure sei all'estero. Beh, nel caso però c'è la nostra applicazione, c'è il nostro sito radioitalia.it e magari è così che ci state ascoltando anche da in giro per il mondo.
0: Per esempio, saluti dal Connecticut, United States of America. Francesco da Bari, però ci saluto dal Connecticut e vivrà lì, no? Oppure sarà lì
1: forse
0: in vacanza.
1: Da Bari è il cognome.
0: No,
1: è Peppino di Capri.
0: Dice saluta anche tutta la famiglia e gli amici, per cui magari vive lì, non lo so.
1: Francesco, allora salutaci il Connecticut e salutaci anche Bari, visto che ci sei.
0: C'è in Connecticut?
1: Non lo so, adesso cerchiamo.

0: Manuela Brancale, Levante Delia, al mio paese, su Radio Italia, solo musica italiana. Per quanto riguarda Levante, Claudia, è parecchio che è in giro in realtà.
1: Sì.
0: Ma il suo paese c'è stata molto poco, perché ieri sera per esempio è salita sul palco dell'Auditorium, Parco della Musica di Roma, ed è stato il penultimo appuntamento del suo tour, perché domani si chiuderà con il gran finale invece al Parco della Musica qua a Milano.
1: Giusto, sta per terminare un tour che mi ha insegnato tante nuove cose, questo è il commento che Levante ha lasciato ai social, ringraziando il pubblico romano anche per il grande calore proprio della serata. Tour che in realtà è solo all'inizio per lei, perché il 9 di ottobre pubblicherà il nuovo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, ed è probabile dai che poi dopo
0: porta il giro sicuro, dai, sì. Questo nuovo disco con il tour, ci saranno sicuramente altre tappe e noi vi informeremo sul nostro sito radioitalia.it.
1: Fasco, intanto una canzone per te.

0: C'è Vasco su Radio Italia, solo musica italiana. Una canzone per te. Poco fa abbiamo salutato un amico che ci scriveva dal Connecticut in America e ci siamo mandati tra di noi. Ma in Connecticut che cos'è che c'è? Qual è la particolarità di questo stato?
1: Grazie a voi per averci dato la risposta
0: definitiva,
1: che meritavamo,
0: direi.
1: Questa.
2: Beh, il Connecticut è famoso e celebre per essere l'unico paese al mondo in cui i gatti si possono collegare a internet.
1: Giusto. Connecticut.
2: Ele da Olezzo. Ciao ragazzi.
1: Ele, favoloso. Sì,
0: mi è piaciuto che ha fatto. Togli sta roba, Rient. Mi è piaciuto che ha fatto la sua risatina.
1: Certo,
0: ha fatto anche la sua.
1: Era contenta della sua battuta, giusto?
0: Stupenda.
3: Benessere? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento e...

0: Ed ecco il punto finale. Dritto!
1: Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy France by Toon. Solo Dark Planet.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
8: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
11: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
12: Ma sarà come da tradizione?
13: Meglio andare ad assaggiare.
10: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Lo canta Laura Pausini qui su Radio Italia, solo musica italiana, ma siamo intanto tutti sotto lo stesso cielo. Momento meteo su Radio Italia, perché da tempo si parla, ormai nelle ultime settimane in realtà molto spesso, di questo super El Niño che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane e stravolgere un po' le previsioni classiche del meteo all'inizio
1: dell'inverno.
0: Sono
1: 15 anni che sento parlare di sto Niño io.
0: No, il Niño esiste da sempre. Rispetto ad altre volte in cui ci ha colpito questa, che è una corrente che arriva dal Centro America e che poi si propaga in tutto il mondo, dovrebbe avere, diciamo, dei superpoteri.
1: Che cos'è questo Niño? È il fenomeno legato al riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico tropicale, che potrebbe avere delle ripercussioni anche sull'inverno, non soltanto sul caldo estremo d'estate, provocando freddo intenso e nevicate, cosa che in inverno, mi dicono, non sia mai accaduto. Però
0: no, nello specifico però, rispetto agli altri inverni, questo che sta per arrivare dovrebbe avere un novembre e un dicembre piuttosto miti, cioè con temperature...
1: Ma pare che pure l'anno scorso e l'anno prima è stato così.
0: Però questo più con temperature un po' più alte, senza precipitazioni, che invece poi arriveranno de botto tutte insieme tra gennaio, febbraio e marzo, con nevicate, cavallette.
1: Sicuramente è una situazione anomala, però sono diversi anni che ci prepara questa cosa. L'inverno arriva sempre più tardi, no? Ce lo
0: questo
1: portiamo anche a maggio alle volte. Abbiamo visto quest'anno fino a metà maggio come è stato freddo. Comunque, il possibile cambiamento del tempo non dipende esclusivamente dal Niño, visto che il clima europeo dipende dalla combinazione di tanti fattori in realtà.
0: Sì, bisogna vedere che cosa diranno le previsioni del meteo per i prossimi mesi, però tendenzialmente questo è lo scenario a cui ci dobbiamo preparare, e non solo per quest'anno, cioè estati molto molto calde che durano molto a lungo e inverni che a un certo punto diventano estremamente rigidi.
1: C'è un cambiamento climatico in atto, inutile negarlo.
0: No, inutile negarlo, è inutile anche negare il fatto che non abbiamo fatto niente negli ultimi 50 anni per frenarlo.
1: Ma non è questo il posto per fare questa polemica adesso, è il posto però per ascoltare Ariete insieme ad Angelina Mango con la nuova, si chiama Che bella vita.
2: Ma quanto è piccola

0: Lo stress con Marco Mengoni su Radio Italia Soul Musica Italiana. Allora, per agevolare l'assenza di stress,
1: sì,
0: agevoliamo anche Rienti.
1: Allora aspetta, prima di salutarlo salutiamo chi se lo merita. Ci arrivano dei saluti dal Massachusetts.
0: Ah, è vero.
1: Piero e Felicia che sono al mare a Reverie Beach, capito? E
0: poi bello da Massachusetts, c'è Boston in Massachusetts.
1: Boston. E poi da Toronto, Canada, c'è Francesca e la famiglia, si stanno godendo un po' di giorni di vacanza di settembre, tra una settimana però rientrano qui da noi in Italia.
0: Bravi,
1: detto
0: bravi,
1: questo,
0: bravi.
1: Amici che si meritavano di essere salutati, amici che non si
0: ma
1: meritano.
0: Ma tu non eri
1: essere
0: sorridente oggi, non eri quello che ringraziava, grazie a Rienti, grazie al mondo, grazie sole, grazie
1: sorridente
0: luna.
1: Soprattutto adesso che se ne va. Ciao Rienti, grazie mille di tutto.
0: Le 21 minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Guerra in Ucraina, telefonata di un'ora, Trump, Putin. Il presidente russo assicura nessun piano per attaccare l'Europa, intesa dei 27 per fornire altri Patriot a Kiev. Gran Bretagna, altri 11 paesi sanzionano i commerci con i coloni per le politiche israeliane in Cisgiordania. Netanyahu nega di essere stato informato prima degli attacchi del 7 ottobre. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito per un problema ai sistemi di controllo, cancellazioni e ritardi a cascata. Guasto riparato, dicono le autorità, ma restano i disagi. Conferma sulla presenza di Vannacci a un convegno della polizia a Torino, iniziativa sindacale, spiega il questore. Le opposizioni chiedono un'interrogazione al Viminale. Sospesi con effetto immediato i 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno, arrestati per traffico di cocaina e associazione a delinquere contro la pubblica amministrazione. Si svolgeranno domani in Puglia i funerali di Lorena Isceri, gettata ancora viva dall'ex compagno dal viadotto di Barberino del Mugello. Aveva paura di lui, racconta la madre. X Factor 2026 al via, si parte giovedì alle 21.15 su Sky 1. Giorgia in conduzione, tra i giudici la new entry Irama con Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jack La Furia. Prima giornata di Champions su Sky, stasera alle 21 l'Inter di Chivo al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho, domani Napoli-Arsenal.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, ci sarà senso unico alternato con lavori dalla mezzanotte del 10 settembre alla mezzanotte del 31 gennaio 27, tra Bonorva e l'incrocio Cossoine, statale 292, diramazione nord-occidentale sarda. In Basilicata, sulla statale 598 fondo Valle d'Agri, lavori di manutenzione sull'incrocio di Montemurro. In Campania, sulla statale 401 diramazione dell'Alto Ofanto e del Vulture, traffico rallentato, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio stazione Aquilonia. Statale 401 in direzione incrocio Leonessa, strada grande comunicazione, Parrozzo, Leonessa. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, causa veicolo in avaria, corsia chiusa sull'incrocio Ospedalone San Francesco, in direzione incrocio Ravenna. Nel Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 7.30 del 14 settembre alle 17 del 9 ottobre 26, tra l'incrocio di Boiano, statale 17 Appennino Abruzzese, Apolo Sannitico e l'incrocio di Baranello. Sempre nel Molise, sulla statale 647, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 7.30 del 13 di settembre alle 18 del 23 di ottobre tra Lucito, strada statale 157 della Valle del Biferno e l'incrocio Guardia Alfiera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: quel grande potere che ha la musica di prendere il mood, l'umore e di cambiarlo radicalmente. Se avete avuto una giornata storta, bastava essere su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltare Pino Daniele, Dubbi No No. Ah, e ti cambia tutto, ti rimette in pace con il mondo. Sì, bellissima,
1: bellissima. Proprio bella. Bellissima. Un po' meno bella questa notizia, cioè, nel senso, fa molto discutere, divide il web. Siamo in provincia di Monza e Brianza, a Lesmo.
0: A Lesmo, la curva del Gran Premio.
1: Vabbè, dove è stato lanciato il primo ristorante child free della Brianza, quindi senza bambini, si viene letteralmente tradotto. Il titolare ha inserito nel forum di prenotazione online una frase in cui proprio si specifica che il luogo non dispone di seggioloni, menù bimbi, spazi gioco o servizi dedicati ai più piccoli, quindi è sconsigliata la prenotazione a famiglie con bambini al di sotto di 7 anni.
0: È sconsigliata la prenotazione a chi viene con la prole, tac.
1: Ma a 7 anni sei ancora bambino, cioè non è quindi child free. Nel senso, lui non vuole avere intorno, diciamo, i seggiolini, tutto quello
0: bambini
1: che...
0: Bambini piccoli.
1: Bambini troppo piccoli.
0: Dagli 8 anni in poi, insomma, diciamo che non è sconsigliato.
1: Non è che lo vieta, sconsiglia la prenotazione,
0: sì, lui
1: perché
0: dice
1: non
0: che
1: si può in Italia vietare.
0: Dice che l'ispirazione gli è venuto dopo un episodio specifico, aveva chiesto all'epoca a dei genitori di tenere sotto controllo il figlioletto per evitare che corresse fra i tavoli, facesse troppa confusione. Evidentemente questo bimbo non è stato tenuto a freno e allora lì ha chiesto...
1: No, è stato ripagato proprio con una recensione negativa.
0: Certo.
1: Che insomma per lui è un danno, eh.
0: E quando ha raccontato l'accaduto sui social, gli hanno consigliato proprio di adottare questa filosofia, cioè di un ristorante vietato ai bambini sotto i 7 anni.
1: Allora, a me non piace ai bambini sotto 7 anni. La dicitura child free, forse è meglio adult only, perché ci sono già un sacco di posti solo per adulti ed è molto meglio che dire no bambini, secondo me, anche perché i bambini non sono mai un problema. Il problema risulta quando non vengono cresciuti forse nel modo adeguato,
0: ecco. Perché sono due le cose: innanzitutto il suo tipo di locale è un locale, diciamo, molto romantico, un po' intimo, quindi evidentemente dove oltre alla presenza dei bambini, per esempio, non accetta particolarmente volentieri grandi tavolate o comunque gente che fa confusione. È un posto intimo.
1: Sì.
0: Il problema però è che di solito è colpa dei genitori se i bambini fanno troppa confusione.
1: C'entrano niente i bambini bambinano.
0: Sì, esatto.
1: Quello fanno.
0: B, che il posto è la clientela, quella che ti porti tu dentro, cioè sei tu che decidi alla fine che ci devi andare in quel locale.
1: Sì, perché comunque fai una selezione anche semplicemente per con tante altre cose si può fare una selezione. Io trovo brutto la modalità di comunicazione. Poi che ci siano dei posti più adatti ai bambini e posti più adatti agli adulti credo sia evidente.
0: Sì.
1: Però è brutta la definizione child free.
0: Vabbè, magari cambierà idea, magari un giorno ci portiamo un sacco di bambini piccoli, si diverte anche lui e cambia idea, potrebbe essere una soluzione.
1: Non lo so. Volevo

0: 100 messaggi, quelli di Lazza su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Uno me l'ha mandato per dirmi: salutami tanto Nino, protocollo Larizza, che so che è arrivato in regia.
0: Lazza lo saluta.
1: Certo, sì. Lazza, te lo salutiamo volentieri.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
8: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
8: Suzuki.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare.

0: passare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Fastidio alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia.
0: È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Bravo Blanco, piangere a 90 su Radio Italia Solo Musica Italiana, poco fa Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, dove cita pazza come il Como in una notte dei campioni. Giovedì il Como fa il suo esordio in Coppa dei Campioni, nella Champions League. Speriamo bene, dai, speriamo.
1: Per Como?
0: Sì.
1: Ah, tu tifi Como?
0: Certo.
1: Cioè tu tifi Napoli e Como?
0: Certo, no, tifo tutte le italiane quando sono impegnate.
1: Certo. Funziona così, mi dicono.
0: Poi il Como mi sta molto simpatico.
1: Io invece tifo per tutti gli italiani all'estero, sì, che ci scrivono in tantissimi. Per esempio scrive Ambra che oggi è in viaggio verso Atlanta, Georgia.
0: Atlanta. Bergamo, Atlanta, di Bergamo, Atlanta.
1: Quella è Atalanta, ah, Nino, sbagliato, dai.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2 al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Nel corso del nostro appuntamento serale insieme abbiamo parlato anche di Levante, l'abbiamo ascoltata con Delia e con Serena Brancale un'oretta fa, e ieri sera lei è proprio salita sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma ed è stato il penultimo appuntamento del suo tour. No, scusatemi, volevo dire
1: l'ultimo,
0: che
1: l'ultimo appuntamento, perché domani c'è quello, pardon.
0: Sì, però tra qualche minuto nella stessa location si esibiranno i Negramaro.
1: Sì, giusto, al Parco della Musica di Milano in questo caso. Concerto di questa sera che è uno degli ultimi di una storia ancora semplice live 2026, questo lungo tour che Giuliano San Giorgio e il resto della band sta portando avanti prima di prendersi la pausa, no? Qualche mese fa dicevano che avrebbero fatto ancora queste date e poi qualche tempo di stop.
0: Noi di Radio Italia solo musica italiana siamo la radio ufficiale di questo tour e stasera anche la nostra redazione sarà lì nei pressi del palco e domani vi racconterà com'è andata proprio sul nostro sito radioitalia.it.
1: In attesa di vederli sul palco li riascoltiamo con un classico, Un passo indietro, in Negramaro.

0: Un passo avanti in realtà è stato fatto per quanto riguarda la lettura in Italia, questo è un dato molto positivo, tra cioè? Poco approfondiamo un po' l'argomento.
1: Sono curioso, voglio sapere.
2: Settimana da Aldi, tante offerte come i costini di suino marinati da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo. Per il

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Allora, ci siete?
3: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: credo sia un mandolino, no? Questo qua che incornicia questa meraviglia di Lucio Dalla. Piazza Grande su Radio Italia, solo musica italiana. Buon martedì, ben ritrovati con Daniela ed Emiliano. E sapete, no, che siamo anche un po' trendsetter, noi altri, quantomeno ci crediamo trendsetter. Abbiamo individuato,
1: ci fingiamo,
0: il trend dei locali dell'anno prossimo. Basta pub, basta posti dove si va a sgranocchiare qualcosa, c'è tutto un altro modo per vivere la notte.
1: Se sei trendsetter, parla come uno di loro. I luoghi più cool,
0: esatto, più cool
1: della prossima stagione saranno questi tre: la libreria, la biblioteca e i book bar.
0: Libri, cioè, insomma.
1: Sì, e i posti dove si vanno a leggere libri e dove puoi prenderti anche un caffè. Questo perché ci sono sempre più lettori, soprattutto tra le nuove generazioni, e in più leggere è diventato un hobby di cui vantarsi.
0: Era quello che dicevi poco fa, è tornato di gran moda per fortuna, e quindi tutti con il libro sotto braccio. Questa tendenza è stata notata un po' in tutto il mondo, in particolare con i dati di vendita dei libri, che hanno superato i 3 milioni di euro.
1: Comprare un libro e leggerlo sono due cose fortemente diverse, e lo vedo su di me.
0: Certo.
1: Perché alle volte faccio grande fatica nel farlo. Quindi io mi domando, in un'epoca in cui la soglia dell'attenzione è scesa sotto i 10 secondi, 15 secondi, chi sono questi che leggono i libri? Nomi e cognomi.
0: No, ci sono dei grandi classici che quando li leggi comunque ti catturano e ti portano sempre.
1: Facci degli esempi.
0: Voglio farti un esempio su di me, praticamente.
1: Cent'anni di solitudine.
0: No, che c'entra. Voglio farti un esempio su di me. Ho sempre un po' lo scoglio di iniziare a leggere.
1: Anch'io.
0: Poi, però, quando apro il libro, io di solito poi leggo l'ultima frase del libro prima di iniziare.
1: Tutto sbagliato.
0: Quando apro un libro, poi è difficile chiuderlo.
1: Sì, dipende se è bello, se è appassionante, sì. Però la soglia dell'attenzione è davvero molto bassa ultimamente.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Ascoltatela bene questa di Cesare Cremonini, perché è un testo bellissimo, si chiama Ragazze Facili, ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Alla fine di questa serata insieme arriva un messaggio vocale molto bello di una nostra amica, lo ascoltiamo insieme, no Nino?
1: Sì.
2: Io mi chiamo Enrica e ho scritto un libro che si intitola La verità è un'altra cosa. Andate a leggere qualcosina se vi può interessare. Mi farebbe molto piacere perché tutti e due siete... mi piacete perché avete un modo di fare garbato, gentile e simpatico e intelligente. Questo non è male, direi, secondo me. E quindi mi farebbe piacere se voi andaste a sbirciare di che cosa ho parlato.
3: Io solo per i complimenti ne ho già ordinate 83.
0: Lei è Maria Enrica Ternengo e ha scritto questo libro di cui parla. Sono andata a leggere un po' la trama, effettivamente tratta dei temi complessi, ma se la dolcezza con cui l'ha fatto è quella con cui ha mandato questo messaggio vocale, direi che vale la pena.
3: Sì.
0: Grazie per le parole, grazie a tutti. Stasera ci siamo un po' pettinati da soli.
3: Piccola coccola, dai, ce la siamo presa più che volentieri. Ringraziamo Protocollo Nino che è stato in regia in quest'ultima ora insieme. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento domani.
0: Domani. Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, ci si sente alle 18 su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, sono le 21:01. Ciao.

0: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Dai, racconta.
12: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
17: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. L'onda

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Tanti vorrebbero essere come lui.
9: Ma l'originale

0: Chantecler è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 22.01.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accorti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Guerra in Ucraina, telefonata di un'ora Trump Putin, il presidente russo assicura nessun piano per attaccare l'Europa, intesa dei 27 per fornire altri Patriot a Kiev. Gran Bretagna, altri 11 paesi sanzionano i commerci con i

0: Stata ancora viva dall'ex compagno dal viadotto di Barberino del Mugello, aveva paura di lui, racconta la madre. X Factor 2026 al via, si parte giovedì alle 21.15 su Sky 1. Giorgia in conduzione, tra i giudici la new entry Irama con Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jack La Furia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robo, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.
0: Ed è un po' di

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2 al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Corri da Troni! Dal

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. I wanna see these lights jump on the floor.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Allora, ci siete?
3: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 9 settembre 2026. Drin, Casa Bianca e Kremlin, ciao Donald, sono Putin. Trump e Putin hanno avuto una telefonata da un'ora. Il presidente russo ha suggerito azioni concrete per fermare la guerra a Kiev. Nel Regno Unito il traffico aereo in tilt per un guasto tecnico in 10 scali, tra cui quelli londinesi di Heathrow e Gatwick. Falsi bonus, la Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato beni per 53 milioni a un imprenditore. Le ipotesi sono reati fiscali e previdenziali e crediti indebitati. Immagini dei funerali di Mladic, scioccanti, contraddicono i valori su cui si forma e si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione, denuncia l'Europa. La scuola italiana, commentando i dati sulla ricerca OCSE e PISA 25, il ministro Valditara sottolinea: il sistema italiano è solido e regge, meno divari tra nord e sud. Ucraina, Mosca vuole continuare il dialogo, dice Lavrov, aggiunge Zelensky, disponibili alla tregua, raid su siti dell'energia e dell'export del grano. Vedremo cosa succederà anche dopo la telefonatona tra i capi. Lancet rivela che oltre 2,7 miliardi di persone, inclusi bimbi, sono state esposte al fumo passivo e 1,7 milioni sono morte nel 2023. Gli Stati Uniti dicono, anzi lo dice lui, il capo Donald Trump, sul suo social, che i prezzi del petrolio crolleranno quando vinceremo la guerra con l'Iran. Presidente, e quando è questo quando? Ranucci la vitola, chi dice la verità? Bah. Dice la bravissima giornalista Serena Bortone: io detesto l'autocompiacimento. Ah beh, se detesta l'autocompiacimento, bene. Lo sport, il calcio, Champions League, prima giornata, il Real Madrid ha esordito battendo l'Inter per 2-1. Oggi c'è Napoli contro Arsenal, domani Fenerbahce contro Roma e Como contro Lipsia. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese. Massime in calo di 8 gradi al nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Io ne ho visto di mondo, ma come a Radio Italia solo musica italiana? Mai. Renato Zero.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque, scarica la nostra app, è gratuita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.